Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dove vanno a finire i tuoi pensieri? Quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza, dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri? Quando ti perdi in un'incontentabile tristezza. Io non capivo, non sentivo, non leggevo, non vedevo mai quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore. Ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

quante volte avrei voluto dirti amore. Oh, amore, amore, amore, potrà mai per

quante volte avrei voluto dirti amore. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci?

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di là.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

bottomless pit was given to him

sapere. Invece, eccola qua, come mi è venuta a chiosare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

raccontare. E poche ore prima di partire,

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline,
Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: have I done to you? What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a voi nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione nel nostro Radio G Notizie. Buon sabato a voi, buon inizio di agosto per tutti noi. Iniziamo allora la nostra rassegna stampa partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Si parla del saluto del prefetto Stelo, qui chi delinque paga, il saluto del prefetto nel Teramano non conviene commettere reati, si viene sempre beccati, momento critico tra sgombero del campetto giugliese, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. E poi ancora si parla di carburanti, voli alberghi, la vacanza è sempre più cara. E poi arrestato dalla polizia, blitz nel B&B al mare, un terrorista turco catturato a Francavilla. Lutto poi nel mondo dello sport, Baresi una vita da leggenda, il calcio piange un gigante. Un miracolo della natura, Orsa Marena, la figlia scampata alle fucilate, ha due cuccioli. E poi a Castel di Sangro, Napoli, ritiro con la reliquia di Maradona. Stasera in concerto a Torre dei Passeri, Setac centrissimo, e poi a Teramo, Case Ater, blitz contro gli abusivi via l'operazione dopo segnalazioni di ingressi incontrollati. Ma andiamo nello specifico delle notizie. L'estate tra caldo e prezzi folli, carburanti, voli, alberghi, la vacanza è sempre più cara. Gli aumenti su benzina e gasolio accompagnano l'esodo di agosto di tante famiglie. Il weekend delle grandi partenze, ANAS stima lo spostamento di 26 milioni di auto, chiusi oltre 1100 cantieri fino a settembre. Poi la quarta ondata di calore, giornate tropicali, siccità, Pescara da bollino rosso, oggi e domani Abruzzo investito dalla bolla che va dal Marocco ai Paesi Baltici. Sono 19 le città italiane colpite e domani se ne aggiungono altre 4. Il tecnico meteorologo, temperature su fino al 10 agosto, Di Fiore anomalia importante, valorizzata più 24 e più 26 a 1500 metri. Ancora il compleanno del centro, del quotidiano Il Centro. Dormivo con papà quando stava male, primo live a 6 anni. L'intervista di Luca Telese a Setac, tra i protagonisti della festa, il salto di carriera grazie alla band di Donatella Rettore.

0: Le casse d'Abruzzo tornano a respirare, l'agosto d'oro della regione, in gioco ci sono 80 milioni, martedì in aula arriva l'assestamento e con l'extragettito si apre la parità sui fondi, c'è poi l'ok al piano oncologico, raffica di provvedimenti approvati dalla Giunta in seduta straordinaria. Acerbo, legge urbanistica, basta giochi, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista denuncia il voto lampo sull'emendamento. E poi verso la fusione dei comuni, Nuova Pescara, De Martinis, la lettera, non l'ho fatta, il sindaco di Montesilvano, nessun tormento, ma serve un confronto politico e sulle candidature, grazie a Fratelli d'Italia che ha fatto il mio nome. E poi si torna a parlare delle terme di Caramanico, battaglia sull'asta, Di Marco, ennesimo cortocircuito, Verrecchia, rispettate le garanzie delle procedure pubbliche. Il giorno di Ortona, le lacrime del marito, la gente mi grida assassino, dai messaggi non ho capito che Lorena si stava uccidendo. Ecco l'interrogatorio che ha scagionato Andrea Ceri dall'accusa di omicidio, non ho detto subito che si era suicidata perché Ortona è un paesino. E poi la polizia cattura un terrorista, era in vacanza a Francavilla, un 40enne turco, deve scontare oltre 7 anni, l'allarme scatta al momento della registrazione dei dati in un B&B, era con il cugino e due nipoti. L'autorità di Ankara fa parte di un'organizzazione che ha accettato una stazione di comunicazione. La storia, una specie di simbolo d'Abruzzo, quella dell'orso marsicano, l'orsa figlia di Amarena sfasso con i suoi due cuccioli quando la natura trionfa. L'animale sopravvissuto alle fucilate nell'estate 2023 si è riprodotto e sta bene. Filmati nel parco Sirente Velino da una pattuglia dei carabinieri forestali. E poi TGR Abruzzo, arriva Maria Buono, una giornalista è in Rai dal 2004, è stata nominata caporedattrice responsabile. Calcio e turismo, il ritiro di Castel di Sangro, primo giorno di Napoli, poi 100 anni d'Azzurri e la reliquia Maradona, viaggio al Patini nel museo che celebra la fondazione del club, Max Allegri gli abbraccia l'Abruzzo e domani arriva De Laurentiis. Agroalimentare ed Export, cibi e vini raccontano l'Abruzzo in Danimarca, missione di successo, confronto fra 23 produttori abruzzesi, 56 operatori del mercato danese, Morgante, portale qualità, autenticità e una visione unitaria. Andiamo a Teramo, il trasferimento del nuovo incarico ad Arezzo. Stelo, qui il crimine non conviene, alla fine si viene sempre beccati, saluto del prefetto, il teramano è un territorio sicuro, ma non vuol dire che non accade mai nulla. Momento difficile con lo sgombro del campetto Giulianova, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. Il cambio alla guida, arriva Mariano da Bergamo, la sua carriera è partita nel 94. Operazione di polizia e carabinieri, le case Ader a Teramo, blitz contro gli abusivi, controlli nelle palazzine inagibili, l'operazione è scattata dopo le segnalazioni di ingressi incontrollati negli alloggi popolari disabitati, negli appartamenti di via Giovanni XXIII e via Don Primo Mazzolari, non sempre sono emerse, non sono emerse irregolarità. Montorio, il Consiglio Comunale, bilancio pronto di 360.000 euro per manutenzione e stipendi. Ci spostiamo sempre a Teramo, Comune, il Consiglio sulla Tari rifiuta le tariffe in leggero calo, accendono lo scontro in aula, ad Alberto l'incremento diffuso dei costi non ha pesato sul piano economico del servizio di raccolta, costi di Forza Italia prelevati 130.000 euro dal fondo di riserva, artificio contabile per evitare rincari. E poi durante la seduta la CGIL mostra le buste paga dei lavoratori in biblioteca. Spunta il container del caffè Grande Italia, servirà al bar per proseguire da lunedì l'attività dopo la chiusura per lavori al Palazzo Pompetti. Ancora festa per i 100 anni di nonna Dina, ad Alberto le porta in dono una targa con gli auguri della città per questo traguardo. Trasporti da migliorare in città, serve subito un tavolo tecnico. Unione Universitari, Filt CGL, Filcam CGL scrivono enti e aziende proprietà del centro commerciale, necessari più collegamenti diretti, da rivedere tratte e tariffe per agevolare studenti e lavoratori. Castilenti, l'avvertenza, sciopero alla Poliplast, scatta la diffida sindacale. Poi case di riposo, stipendi ancora bloccati, non c'è la sentenza sui conti dell'ASPI, cresce la preoccupazione di lavoratori e sindacati. Andiamo dal Adriatica, vendemmia senza anticipi, la stagione sarà positiva. L'imprenditore Biagi fa il punto della situazione, ma la produzione per la produzione in Val Vibrata. Avremo vino di qualità e con buona quantità, indicatori incoraggianti per l'olio. Nereto, il Presidente del Consiglio con Vannacci e poi la replica del Sindaco, tanti debiti da giunte del passato. Martin Siguro, la Lega sia al tavolo di coalizione per il voto, il commissario D'Ercole, il programma e il candidato sindaco vanno scelti insieme. Poi Colonnella Corradetti a colloquio con il sindaco, il comandante dei carabinieri arriva in visita in municipio. Giulianova, comune, conti le opere finanziate. Bilancio, l'avanzo di 4,3 milioni per scuole, strade e aree verdi. Via libera in consiglio all'impiego della somma inutilizzata l'anno scorso per il CURSA all'874.000 euro, accontanati 2,3 milioni per i contenziosi. Al piano asfalti 210.000 euro e 445.000 per le manutenzioni. Ospedale, Caliscendi e scontro politico. Il PD, servizi sanitari depotenziati, il cittadino governante, lavori al porto da correggere subito. Avvocato ed ex sindaco ferito invece nello schianto in auto, quello che vi abbiamo appunto raccontato l'altro giorno, quindi facciamo gli auguri di pronta guarigione appunto a chi è stato coinvolto. E poi per la Polfer, dopo 32 anni di servizio allo scalo ferroviario, oggi va in pensione il vice ispettore Bella Chioma. Andiamo a Roseto, comunali, centrodestra diviso, dubbi sulla candidatura 40, la presidente di Siamo Roseto piace ai circoli locali di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma non alla Lega e Forza Italia. La consigliera regionale Rossi, fuga in avanti sulla prestazione ufficiale, prima dobbiamo parlarne. Poi addio a Falgiatore, vita in Azione Cattolica, si è spenta a 51 anni per una malattia, era impiegata in una scuola, oggi i funerali al Sacro Cuore. Poi via al rilancio del brand cittadino del marchio Città delle Rose, spesi 17.000 euro per il nuovo logo e la promozione turistica. Il Campo Azzurro, Lions accolti ragazzi da 7 paesi, il gruppo di giovani tra i 16 e i 21 anni in visita anche al municipio. E poi l'intervento in via Puglia, c'è una nuova segnaletica, realizzato un corridoio pedonale, installati dissuasori della sosta. Silvi, le spese per le sepolture, funerali e risparmio per i poveri, il comune chiarisca le regole. Donson sollecita controlli sull'uso di somme stanziate dall'ente per le esequie di indigenti, spesso le salme non sono portate in chiesa perché costa troppo e non viene messo neppure un fiore. Silvi Paese, niente certezze per gli alunni, l'opposizione sfumata la soluzione dei moduli provvisori al posto della scuola, minacciata dalla frana. La discarica chiusa ad Atri, che ha già soldi in cassa, la maggioranza dell'amministrazione ha accantonato il 90% delle somme per i costi di gestione. Pescara, dopo l'esposto del Movimento 5 Stelle, la decisione, elezioni comunali, la GCOM, par condicio violata in 8 video, l'autorità ordina al comune di pubblicare l'inosservanza delle regole sul sito. Adesso chiedono scusa ai cittadini, Sola ha accertato che stava violando le norme, Alessandrini così è stato smentito il Corecom. La difesa del primo cittadino, Masci, nessuna sanzione, basta gridare allo scandalo, il sindaco non è stato contestato l'utilizzo delle risorse dell'ente ai fini elettorali. E poi attacco, si costruisce un caso per avere i risultati non ottenuti altrove. Oggi a San Cetteo i funerali della 17enne, in cattedrale l'addio alla giovane di Castel di Sangro, al preside dell'Acerbo, ragazzi chiedete aiuto. Montesilvano, una raccolta differenziata, il piano rifiuti arrivano altre eco isole. E poi scattano anche le sanzioni, installate due nuove postazioni in via Verrotti e in via Francia, ma entro fine anno attese altre due. Prevista la sostituzione dell'impianto ormai obsoleto del PPU. Continua la stretta contro gli abbandoni. Scusatemi. Bolletta Tari, falso dire che è diminuita. La consigliera Demme, dopo l'approvazione delle tariffe a Montesilvano, si riduce solo con il recupero dell'evasione. Giova Beach, è già pronto il piano sicurezza, attesi in 30.000 al vaglio della prefettura, accessi e vie di uscite per i trasporti, potenziata la filovia. Andiamo all'Aquila, Guardia di Finanza, le indagini all'Aquila. Aurora voleva lasciare la scuola sotto esame gli iscritti dell'allieva, la ragazza potrebbe aver annotato tutto su un diario, tra quelle pagine forse le ragioni del suo disagio. Alla camera ha osservato un minuto di silenzio, Castricone, anche alla disciplina c'è un limite. Giù dalla finestra, studio medico sequestrato, a Pratola apposti i sigilli nell'abitazione del professionista che resta ricoverato in prognosi riservata. Tribunali, sindaci scrivono alla Premier, Avezzano, pressing sul governo per porre la fiducia sul disegno di legge Nordio entro 10 giorni. Eccoci qua, andiamo avanti allora con altre notizie che questa volta però arrivano dall'edizione appunto abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Ecco la prima pagina: preso terrorista in vacanza a Francavilla, anche Il Messaggero riporta questa notizia, il 41enne turco tradito dai documenti, era al B&B con un amico e 2 bimbi. L'Aquila, la Croce Bianca lascia il servizio 118, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. A Pescara, paga o dico tutti che visiti siti hard e bug di ricatti, oltre 50 le segnalazioni alla polizia postale, migliaia di messaggi anche a indirizzi di posta aziendale. Teramo, il prefetto Stelo ai saluti, più militari per la sosta affollata di turisti, blitz nelle case popolari. E ancora molti turisti in arrivo in Abruzzo, traffico e caldo torrido, weekend da bollino nero. Chieti, dalla sanità alla cultura, Lignini assegna le deleghe a 9 consiglieri. Andiamo nello specifico, partenze per le vacanze, strade da bollino nero e torna il caldo estremo, molti turisti in arrivo sulla costa, all'Aquila, sul Gran Sasso e nei borghi. Grimidi a suo turismo, si tratta più di un outgoing che di un incoming. ANAS ha potenziato l'impiego del personale, invita a programmare gli spostamenti. Pescara, pago, faccio vedere a tutti che visiti City Hard, allarme per il ricatto via mail. E poi a 14 Marco D'Amico, morto in moto, indagato l'autista dell'autocisterna, coinvolto anche un terzo mezzo. In vacanza con un amico e 2 bambini, preso a Francavilla un terrorista turco. E poi Nuova Pescara, De Martini sonorato della candidatura, e a Corso Vittorio ancora furti e scippi, impatto cantieri, attendiamo i ristori. L'Aquila, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. Nodo medici infermieri per le associazioni, ora la Croce Bianca dice addio al servizio 118. L'AS si difende, aumentati i rimborsi, criticità segnalate in tutta la provincia. E poi la sentenza, pratica di ricostruzione ritardata, assolta l'architetta del comune, minacce e offese alla moglie per gelosia, lei lo denuncia, lui condannato a 2 anni. Falsi investimenti online, a Sulmona anziano perde 50.000 euro, il 70enne si accorge tardi della truffa e denuncia la Guardia di Finanza, 3 campani indagati, sequestrati 215.000 euro. Ruba l'offertorio in chiesa, 60enne denunciato, e poi ad Avezzano strade rurali dissestate, crisi idrica, il Fucino chiede interventi strutturali. Civitella Roveto, ladri nella stalla, spariti 2 animali, vi hanno ripreso le telecamere, a Barcellona bimba morta a 2 mesi, oggi l'addio dopo l'autopsia. Chieti, dalla sanità alla cultura, Lini assegna le deleghe anche a 9 consiglieri, Arricci la promozione di una fondazione, Ferrara curerà i rapporti con l'università, incarichi pure a Bascelli Di Vincenzo, Lascia, Ianiro, Milozzi, Caratelli e Nasuti. Il confronto, poi sicurezza, vertici con i quartieri, si va verso il controllo di vicinato. Basto, assalti alle auto, 4 furti in poche ore, colpite di notte anche le macchine di alcune famiglie che erano in ferie, tanti sui social si stanno adoperando per provare a riparare le vetture. Poi Vasto Marina sul lungomare Cordella, 1 mese di presidio medico per i turisti. Lanciano, il terrazzo di via Monte Maiella, tolto al degrado, il via di progetto esecutivo, nuovo intervento di riqualificazione da 200.000 euro, dopo l'iter tecnico il comune potrà assegnare i lavori. Assistenza agli anziani, la protesta, stipendi in ritardo e niente 14esima. A Lanciano la cerimonia, il commissario Ucci ai saluti dopo 42 anni in polizia. Eccoci a Teramo, data di caldo, ecco le contromisure, i proposti rifugi climatici per gli anziani, il piano della ASL, canali di accesso riservati al pronto soccorso, presidi a Roseto e Tortoreto. Più carabinieri sulla costa, blitz nelle palazzine Ater, 16 nuovi militari per il clou dell'estate, il capoluogo controlli contro gli abusivi, il saluto del prefetto Fabrizio Stelo, questa è una provincia sicura, e poi rifiuti, differenziata regola dell'80%, scontro sulla riduzione della Tari. Andiamo a vedere l'appuntamento invece con lo sport. Tonin firma con l'Ostia Mare, il Pescara ora punta Russo. Foggia ha già avuto l'ok dell'attaccante, si lavora con il Sassuolo per chiudere. Prime 8 giornate, ecco date orari: sabato 22 e 21 l'esordio del Pescara con la Vis, il Pineto domenica alle 18. Giulio Nova, ecco Ciabuschi, non vedo l'ora di iniziare, Serie D, il nuovo attaccante, l'obiettivo riportare la squadra in C. E oggi il primo test per i giallorossi che alle 17.30 sfidano il San Giovanni Teatino. Sante, buona prova del triangolare con Ascoli e Trodica e poi Pier Federici. Teramo è un passo importante, contento della mia scelta. L'Aquila oggi l'amichevole con il Pineto, Rossoblu di Andreucci scendono in campo per il primo test estivo. E poi promozione, caos di Pescargi, la Miternina protesta, il club non ammessi per il punteggio più alto, pronto il ricorso. Si chiude con lo sport, la nostra prima parte del radiogiornale, quella dedicata appunto alle notizie che arrivano dal locale, dalla nostra regione, dalla nostra provincia, e qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi. Rimanete con noi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
9: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
10: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
9: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Vi ricordiamo che stasera è la sera, perché c'è il gran carnevale estivo a Lungomare Monumentale. Si parte alle ore 20:30, sfilata dei carri allegorici, delle sei contrade, concerti, animazione per bambini, street food e tante altre sorprese. Tutto presentato dai fantastici Maili Sando, che tra l'altro apriranno anche la serata. Ci saranno delle esibizioni appunto durante la sfilata e anche dei ragazzi del CME Folk con la musica popolare abruzzese. Quindi appuntamento dalle ore 20:30 sul lungomare monumentale di Giulianova con il Gran Carnevale Estivo edizione 2026. Bene. Andiamo avanti con le altre notizie, prima di ritornare appunto al locale, perché ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate. Intanto dobbiamo ringraziare assolutamente la famiglia Tafà e tutto lo staff del Sea Park, che ci hanno veramente accolto e coccolato, gli animatori, Didi Mazzilli, insomma tutte le persone che ci hanno ospitato. E noi siamo contenti perché quando arriviamo sono sempre tutti molto entusiasti di questa trasmissione, e quindi a noi fa veramente tanto piacere. Tra gli ospiti ricordiamo, ieri c'erano il presidente del Giulianova Calcio Alex Mucciconi, il sindaco Ivan Costantini, il presidente dell'Ente Porto Fabrizio Ferrante. Ricordiamo che doveva essere presente anche il presidente della provincia D'Angelo, ma ha poi avuto un contrattempo e quindi sarà con noi in altre situazioni. Poi ascolteremo un estratto proprio da quella trasmissione. Intanto andiamo alle notizie nazionali. Addio a Don Mazzi, il prete della domenica pomeriggio, paladino antidroga e grande comunicatore. Poi Italia-Spagna, lite sui confini, almeno 57 morti in mare, il caso dell'Enclave spacca l'Europa, a Ceuta 50.000 migranti, molti già rimpatriati dal Marocco, Roma sospende Schengen, Meloni niente impatti sul turismo, ira di Madrid, qui meno irregolari che da voi. E poi il personaggio, frontiere aperte, anzi no, ascesa e caduta di Pedro, e poi Trump sì di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani via Israele, le condizioni degli azzurri per il sì, preferenze ai paletti di Forza Italia al vertice con Marina Berlusconi, poi danni ai campi Flegrei e Pozzuoli, sisma di 4,7, paura a Napoli dopo la scossa, crolli e 8 feriti. A Ceuta 50.000 migranti, Sanchez violata la sovranità, almeno 57 persone sono morte tentando di raggiungere a nuoto la spiaggia, il presidente spagnolo, responsabilità delle mafie, in 48.300 rimpatriati in Marocco. Strategie del governo, l'Italia congela Schengen su navi aerei dalla Spagna, Roma rottura Roma-Madrid, Meloni annuncia un mese di stop alla libera circolazione per chi arriva dal paese iberico, ma eviteremo impatti sul turismo, la replica di Sanchez, da voi molti più irregolari. Le reazioni dell'Unione, l'Unione Europea non va in soccorso di Sanchez, la freddezza di von der Leyen, Austria, Svezia, Danimarca sulla linea italiana, anche Trump attacca le politiche dei socialisti, da Ursula niente solidarietà alla Spagna, tra i big solo Macron si schiera al fianco di Madrid. Preferenze del vertice di Forza Italia, da Marina Berlusconi tre modifiche per votare sì, la trattativa del centrodestra sulla legge elettorale, Forza Italia chiede l'alternanza di genere e più di libertà nei destini, la figlia del cavaliere riunisce alcuni big del partito. Rallenta l'inflazione più 2,8%, l'Italia in controtendenza rispetto al resto d'Europa, a luglio l'Istat registra un calo tendenziale dello 0,2% grazie al contenimento dei prezzi del carrello della spesa, più alto il caro vita tra i 27, salito al 2,9%. Gaza, Trump annuncia l'accordo, Hamas ha accettato il disarmo, i miliziani prima Israele si ritiri, il presidente degli Stati Uniti esulta per un passo storico verso la pace, anche a Tel Aviv sono molto contenti, ci hanno aiutato, ma i terroristi frenano, il piano è subordinato al disimpegno delle forze dell'IDF dalla striscia, l'intesa potrebbe essere siglata settimana prossima al Cairo, il nodo da sciogliere, chi deve fare il primo passo. Il conflitto in Medio Oriente, l'Arabia contro gli Houthi, pronto blitz nello Yemen, negli ultimi giorni le milizie saudite si sarebbero spostate nella parte occidentale del paese, potrebbe essere il preludio di una grande offensiva contro i terroristi. L'Italia brucia, domenica da incubo, bollino rosso in 23 città, la quarta ondata potrebbe proseguire fino a Ferragosto, weekend nero sulle autostrade, 18,7 milioni di italiani in viaggio sotto il sole. Rifugi climatici, le città si organizzano, Schlein, ma il governo taglia i fondi. In piccoli e grandi comuni si varano piani anti-afa che puntano su verde e pavimentazioni non assorbenti. Terremoto, paura a Napoli, il più forte da 40 anni, 21 feriti, 2 gravi. Il sisma di magnitudo 4.7 ai campi Flegrei è stato avvertito in tutta la provincia, crollati cornicioni, a Pozzuoli un costone di roccia, frana e travolge un'auto parcheggiata. Sospese le corse di treni e metro, disagi anche a Ischia e Capri, Meloni segue i lavori dell'unità di crisi. Addio Don Mazzi, il teleparroco che salvava i ragazzi dalla droga. È morto a 96 anni, il fondatore della comunità Exodus, famoso per le partecipazioni in TV malviste in Vaticano. Diceva: sono in sintonia con i giovani perché sono matto. Economia, BPM dice no all'accordo con il Monte Agricole, MPS Banco non crea valore. E poi Ferrovie, appunto, salgono i ricavi, investimenti per oltre 10 miliardi, nel semestre risultato negativo netto per 200 milioni, pesano le acquisizioni importanti. Leonardo Mariani, accelerare sul piano, in arrivo a 2 nuovi contratti per la joint venture con Rate Metal al lavoro sul bromo. Andiamo a vedere allora lo sport. nazionale, Baresi, il suo calcio libero, scomparso a 66 anni, uno dei difensori più forti e ammirati nella storia del calcio, elegante e concreto, fu leader e capitano del Milan che portò dalla B a vincere tutto, interpretò il suo ruolo alla massima espressione. Il mondo si inchina, era una leggenda, il cordoglio delle istituzioni del mondo dello sport, Meloni esempio di lealtà, serietà e dedizione, Malagò un campione straordinario, l'omaggio ritotti del Piero e Baggio. La Roma scopre Castro, il Torito studia Malen, i giallorossi sono sbarcati in Galles, oggi subito in campo nel test contro il Cardiff, in attesa dell'esterno offensivo, occhi su Santiago, pronto al debutto con la nuova maglia. Lazio, ballo sulle punte tra Ivanovic e Pinamonti, il DS Fabiani continua a seguire il croato che nel Benfica non trova spazio, l'attaccante del Sassuolo è la prima alternativa, centrocampo c'è Brescianini. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa e iniziamo invece con l'appuntamento dedicato agli auguri, la rubrica appunto tanti auguri a te che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi, 1 agosto, la chiesa ricorda sull'altare Sant'Alfonso Maria de Liguori. Nato a Napoli nel 1696, già avvocato del foro di Napoli, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. Vescovo di Sant'Agata dei Goti e fondatore dei Redentoristi, attese con grande zelo alle missioni verso il popolo, si dedicò ai poveri e ai malati, fu maestro di scienze morali che ispirò a criteri di prudenza pastorale, fondata sulla sincera ricerca oggettiva della verità, ma anche sensibile ai bisogni e alle situazioni delle conoscenze. Compose scritti ascetici di vasta risonanza, apostolo del culto dell'Eucaristia e alla Vergine, guidò i fedeli alla meditazione, la preghiera, la vita sacramentale. Morì a Nocera dei Pagani, Salerno, il 1 agosto 1787. Oltre a Sant'Alfonso ricordiamo altri santi, Felice, Gionato e Severo. I beati sono Giovanni Bufalari da Rieti e Pietro Favre. Andiamo a vedere invece oggi, appunto 1 agosto, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi sabato 1 agosto, tanti auguri a Stefano Gentile, ad Antonella Palandrani, ad Elisabetta Vandelli, ad Angela Farinelli, a Laura Di Pompeo, a Domenica Pistigli, a Patrizia Bollettini, a Valerio Valle e a Mirko Di Felice. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e poi pubblicati su Piccola Città, che trovate con l'ultimo numero online sia sulla nostra pagina Facebook Radio Gigiorno che sul nostro sito www.radiogiorno.net e poi sabato prossimo troverete invece il nuovissimo numero. Andiamo adesso a sentire in materia di previsioni del tempo e l'amico meteorologo Pierluigi Casalena. Qui lo chiamiamo, vorremmo provare a chiamarlo in realtà anche con Teams, vediamo un po' se ci riusciamo perché così lo possiamo anche vedere oltre che sentire. Buongiorno anche al nostro Vincenzo Iaconi che come sempre prepara appunto per noi l'almanacco del giorno, molto interessante, oltre ovviamente al occuparsi il sabato delle novità musicali con la classifica e il play e poi le novità discografiche, quindi ringraziamo sempre Vincenzo per il suo grande impegno. Proviamo un po' a vedere se riusciamo a contattare non puoi chiamare questa persona, so perché. Vediamo un po' se riusciamo a chiamarlo soltanto vocalmente. Allora, inviati un messaggio. Adesso gli scriviamo. Vediamo un po' se ci risponde, altrimenti andiamo ovviamente con la classicissima chiamata, quella lì, ecco, classica, insomma, il telefono. Vabbè. Non vogliamo perdere tempo, magari lo faremo nella prossima volta. Intanto poi chiederemo a Pierluigi, insomma, di prepararsi in questo senso. Intanto però lo ascoltiamo invece telefonicamente, lo raggiungiamo, così da poter avere un quadro su quelle che sono le previsioni del tempo per questo primo weekend di agosto.

0: Proviamo a richiamarlo tra poco, intanto qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
1: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno.
2: noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Reshow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014. rossinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Allora, prima di provare a richiamare Pierluigi Casalena, ho qualche saluto. Vogliamo salutare Anto Leonio, buongiorno, e poi Rita Piccioni, il presidentissimo Luigi Chiodi e la consorte Anna, Loredana Ciaffoni, buongiorno Loredana, anche a te. Rita Ranalli, buongiorno cara Rita, e Luigi Ianni, Betty Alme, Valentina Campeti, Max Rastelli, buongiorno anche a te Max, e Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti voi che ci avete scritto, ma anche a coloro che magari non lo hanno fatto ma che ci ascoltano, un buongiorno di cuore a tutti voi. Proviamo a ricontattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, anche se insomma oggi è una giornata clou. Sappiamo perché c'è un gran carnevale, ma le previsioni dicono tutto in positivo. Però insomma, noi volevamo comunque ascoltare Pierluigi, ma non, se ci risponde

Niente, non riusciamo proprio a parlarci questa mattina, vabbè, ci proveremo dopo. Intanto, come vi dicevo, ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate, ospitati nel teatro del Sea Park Resort, a cantare dalla scuola suono c'era la bravissima Nina Orsini. Guarda, ve la facciamo sentire un pezzettino, eh? Poi vi facciamo sentire l'intervento del sindaco, qualcosina.

0: E questa era la bravissima Nina Orsini, che ieri appunto ha lietato il nostro giardino d'estate. C'erano ospiti appunto il sindaco, il presidente del Giulianova Calcio Mucciconi e poi il presidente dell'Ente Porto.
1: Diciamo che siamo molto ascoltiamo. Io sono la guida di un'amministrazione fatta di donne e uomini che si stanno lavorando e sono a disposizione della città. Diciamo che vedendo quello che accade magari in realtà limitrofe, Giulianova ha una pacificazione della politica iniziale nel 2019, che naturalmente quando non perdi tempo a litigare ma ti concentri solo sul lavorare, poi il tempo a disposizione ne è di più e quindi naturalmente riesci a portare a casa maggiori risultati. Quindi diciamo che sono molto fortunato. Io lo dico sempre, ho una giunta fatta di uomini e donne più bravi di me che lavorano costantemente, instancabilmente, ho dei consiglieri di maggioranza che ci seguono e sono anche da pungolo per cercare di migliorare molte volte l'azione amministrativa. E devo dire anche che per la prima volta in 8 anni, posso dirlo apertamente, abbiamo anche, sono qui con me, degli uomini straordinari in dei punti importanti della nostra società, cioè avere un presidente di una squadra di calcio che non ti crea problemi. Io ho avuto anche purtroppo la prima fase del mio mandato il compito di dover traghettare la società. Io oggi sono fiero e orgoglioso di poter dire che c'è una società tutta giuliese comandata dal presidente Mucciconi, che non ci crea nessunissimo tipo di problema, ma anzi ci stimola a fare meglio. Questo significa che l'amministrazione comunale può essere più tranquilla e può lavorare anche decisamente di più, ma come per l'Ente Porto, che sono fiero e orgoglioso che alla presidenza ci sia Fabrizio Valentino Ferrante insieme a tutti gli altri uomini del consiglio di amministrazione. Porto che è innegabile, negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili, si è aperto alla città, ma io lo dico senza possibilità di essere smentito, è un porto che ormai si è aperto all'intera regione Abruzzo, un punto di riferimento per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio, per tutto quello che riguarda la nautica diportistica. Cioè siamo diventati una vera e propria eccellenza. Questo, io dico sempre, è frutto di un gioco di squadra, di tutti, e quindi devo ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano con proprie risorse personali, come fa il presidente Mucciconi, con il proprio tempo come fa Ferrante, come gli amministratori, perché se lavoriamo tutti uniti in una direzione il giorno migliora.
2: Intanto salutiamo Nina, che appunto ha iniziato molto bene con questa canzone del California, ed è una delle eccellenti della scuola suono di Maestro Raffaele. Buonasera. Allora, dunque, diciamo che l'amministrazione comunale cerca anche di tamponare delle lacune che ci possono provenire da non essere rappresentati né alla regione né al Parlamento.

0: che è il consigliere regionale, e mi pare però che Giulio Nova negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, io ricordo che nel 2019 era la periferia di Roseto. Noi oggi possiamo dire con serenità che Giulianova ha raccolto la scena ed è il comune che viene preso ad esempio da tutti, nonostante loro hanno un parlamentare che aiuta tanto, hanno un consigliere regionale, noi non ce l'abbiamo. Provate a pensare cosa si potrebbe fare con una rappresentanza così importante, quindi noi non possiamo mancare questi appuntamenti. Naturalmente io non parlo mai in prima persona perché l'ho detto più volte, io finirò il mio mandato fino al 2029, farò il sindaco, non farò commissariare la città, però Giulianova merita delle candidature importanti, cioè Giulianova, questa è una realtà che non può più rimanere fuori, perché nonostante tutto è riuscita a mantenere, ma non possiamo più rimanere fuori da una rappresentanza così rilevante, che poi porta contributi sul territorio, poi porta risorse, poi porta potenziamenti delle infrastrutture primarie, potenziamenti delle strutture sanitarie. Quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme per avere una candidatura alla Camera in una postazione utile, per avere la possibilità di eleggere, mettendo da parte questo campanilismo tra destra e sinistra, eleggendo un consigliere regionale, perché a prescindere dai colori politici e dall'appartenenza, noi abbiamo bisogno di una rappresentanza.
1: Tra l'altro, lasciando il tema dei consigli regionali, la Val di Brata ne ha tre addirittura.
0: La Val di Brata ne ha tre e noi facciamo i salti mortali per difendere il nostro ospedale, il nostro porto, per il completamento del quarto lotto a Teramo Mare. Cioè, comprendete bene che abbiamo fatto dei miracoli in questi anni. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E questo significa che bisogna iniziare a lavorare oggi per far sì che si possa appunto avere qualcuno della nostra amministrazione comunale, ma anche al di fuori della nostra amministrazione comunale, che dia rappresentanza. Io vi dico francamente, mi sono stufato a mettermi sempre in una posizione supina per cercare di ottenere qualcosa. Noi siamo una città che merita, ripeto, siamo il secondo comune della provincia, siamo il comune che ospita il porto dell'intera provincia, la stazione ferroviaria della provincia, abbiamo tutte le infrastrutture primarie e secondarie come le a Teramo, all'ospedale, cioè noi non possiamo più andare avanti, io penso, senza avere una rappresentanza forte, unita con il governo del territorio e unita con la nostra città. Poi Giulianova è il primo comune per importanza del centrodestra, quindi se questo è quello che ci viene detto da tutti, noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali su tutte
1: le
0: candidature.
1: Ma la regione ce lo riconosce questo ruolo finora? Non sempre.
0: Forse. Non sempre, però anche lì io parlo sempre senza filtri, perché non amo parlare il politichese, penso che ormai dopo 8 anni mi avete imparato a conoscere. Noi dobbiamo essere bravi noi, perché tanto se aspettiamo che ci aiuti qualcuno non ci aiuterà mai nessuno. Noi dobbiamo essere bravi, unirci, esprimere delle postazioni, esprimere degli uomini e poi non dividerci. Giulianova ha la forza, noi alle scorse elezioni del 2024 ricordo che abbiamo preso più di 8.000 voti. La mia coalizione ha preso più di 8.000 voti. Significa che da soli, senza l'aiuto di nessun altro comune limitrofo, potremmo esprimere un consigliere regionale. Bisogna lavorare. Se lo deve augurare il giugliese, perché vede direttore, la mia esperienza tra 3 anni concluderà, però rimarranno le opere che siamo riusciti a mettere in atto, che rimarranno per tanto tempo, come la piazza della chiesa, il lungomare monumentale, piazza Dalmazia e tante altre, i lavori che verranno a compimento, l'apertura del polo scolastico, tante cose. Però ripeto, noi senza una rappresentanza faremo difficoltà nei prossimi anni a intercettare fondi, somme e risorse per far sì che questa amministrazione comunale, che secondo me durerà ancora, per la mia finirà nel 2029, ma poi sono convinto che saremo ancora noi, ancora la nostra coalizione, a governare almeno per altri 10 anni, debba avere della rappresentanza al di sopra.
1: Vabbè, poi ne affrontiamo alcuni temi.
2: Bene, questo è soltanto una parte di Giardino d'Estate, della puntata di ieri, che vi ricordo potete vedere integralmente sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulio 9, e riascolterete domani anche su Radio G, subito dopo il Radio G Notizie. Bene, qualche piccolo stacco e poi c'è l'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Il ristorante pizzeria Rouge et Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge et Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Impresa di pulizie, la Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, la Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie e la Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, la Marea Service. Professionisti del pulito, una scelta sicura. La
Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Eccoci qua, allora, pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che non poteva non aprirsi con un omaggio a Don Mazzi. Educazione. L'educazione è un atto d'amore. Giovani, ragazzi, hanno bisogno di esempi. Libertà. La libertà nasce dalla responsabilità. Fragilità. La fragilità è un'occasione, non una colpa. Solidarietà. La solidarietà è uno stile di vita. Don Antonio Mazzi, data di nascita 30 novembre. Verona, data di morte 31 luglio 2026, Milano. È stato un presbitero, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Agosto, chiamato Sextilis Augustus nel calendario romano,
Nell'anno 8 a.C. il nome dell'imperatore Augusto, il mese fu rinominato Augustus. In quell'occasione venne inoltre aggiunto un giorno al mese per renderlo uguale a luglio. Agosto è il mese in cui il progressivo ridursi delle ore di luce si fa sensibile, anche perché dal primo alla fine del mese la giornata si accorcia di circa 1 ora e 22 minuti. Zappa la vigna ad agosto se vuoi avere buon mosto, antico proverbio italiano. Giornate. Oggi è la giornata mondiale del World Wide Web, la giornata internazionale dell'alopecia, la giornata mondiale del tumore al polmone, la giornata internazionale della senape e anche la giornata del disc golf, uno sport all'aperto che unisce la logica del golf con il lancio del frisbee. Si gioca su un percorso composto da buche che non sono buche del terreno, ma canestri metallici con catene. Il giocatore lancia un disco su un punto di partenza e continua a lanciare finché il disco non si ferma dentro il canestro. Vince chi completa il percorso con il minor numero di lanci. Settimana che va dal 1 al 7 agosto, la settimana mondiale dell'allattamento. Temperature registrate a Giulianova, alle ore 7.57 la temperatura era di 27 gradi, umidità 66%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari. La temperatura massima oggi sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria a Giulianova 61 moderata, la qualità dell'aria accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto a Giulianova, il sole sorto alle 5.54 e tramonta alle 20.27, il culmine alle 13.11, durata del giorno 14 ore e 33 minuti. La luna sorge alle 21.45 e tramonta alle 9.49 di domani, fase lunare gibbosa calante visibile al 79%. Nacquero oggi, 1 agosto 10 a.C., 2015 anni fa, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, imperatore romano. 1 agosto 1931, 95 anni fa, Reblin Jack Elliott, cantautore folk e chitarrista statunitense di Grammy Award, vincitore di Grammy Award per gli album South Coast, Grammy Award Best Traditional Folk per l'album del 1996 A Stranger Here, Grammy Award Best Traditional Blues Album nel 2010. Lo ascolteremo con San Francisco Bay Blues. Il 1 agosto 1936, 90 anni fa, è nato anche Yves Saint Laurent, stilista di moda. Accadde oggi la storia in un giorno. 1 agosto 1941, 85 anni fa, presentata come piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. Ha quattro ruote motrici, ammortizzatori idraulici indipendenti ed è parzialmente anfibia con una capacità di guado di 1,83 metri. 1 agosto 1971, 55 anni fa, al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh, organizzato dall'ex Beatles George Harrison. Vi prendono parte anche Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston e molti altri artisti. Tratto dal concerto ascolteremo While My Guitar Gentle Weeps. 1 agosto 1981, 45 anni fa, a mezzogiorno iniziano le trasmissioni del canale televisivo MTV. Il primo videoclip trasmesso è Video Killer the Radio Star dei Bugles, in onda dopo l'annuncio Ladies and Gentlemen, Rock and Roll e il marchio della rete piantato al suolo lunare. L'ascolteremo appunto in chiusura e anche i Bugles con Video Killer the Radio Star. 1 agosto 1976, 50 anni fa, grave incidente all'autodromo tedesco del Nürburgring, dove la Ferrari, pilotata dall'austriaco Niki Lauda, esce di pista e colpita una roccia rimbalza sul tracciato. Lauda viene miracolosamente estratto dall'auto in fiamme, ma è in gravissime condizioni. Hanno detto: la moda passa, lo stile resta, la sua definizione più nota, sintesi della sua estetica. Senza eleganza di cuore non c'è eleganza, l'idea che l'eleganza sia prima morale che visiva. Il più bel vestito di una donna è la sua pelle, celebre frase legata alla sua visione della femminilità. Yves Henry Donat Matthew Saint Laurent, noto semplicemente come Saint Laurent. Data di nascita 1 agosto 1936 Orano, data di morte 1 giugno 2008 Parigi. È stato uno stilista francese, tra i più famosi e conosciuti creatori della moda del XX secolo. Nel 1980 fu il primo creatore di moda vivente a godere di una grande retrospettiva nel suo lavoro al Metropolitan Museum di New York. Con queste notizie chiudiamo ufficialmente il nostro almanacco e ringraziamo Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti. Così chiudiamo anche il nostro radiogiornale. Un buongiorno anche a Loriana Ciccioni, alla nostra Rossella Mattiucci e Iole Del Re. E un saluto a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia.
Chiudiamo come sempre il nostro notiziario con i pezzi scelti da Vincenzo e iniziamo appunto con San Francisco Bay Blues per poi ascoltare tutte le canzoni che oggi Vincenzo ha scelto per noi. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: lontano.
1: Un'ora insieme alla buona musica italiana dagli anni 80 a oggi. Iniziamo con un grande artista partenopeo, con un pezzo che si chiama Dubino No. Lui è Pino Daniele.

La grande Paola Turci con Questione di sguardi l'abbiamo ritrovata qui su Radio G. Un po' di hip hop non guasta, ci sono anche gli articolo 31 dall'album Così com'è domani.

era Neffa, quando Neffa faceva parte dei messaggeri della Dopa. L'abbiamo ascoltato con Aspettando il Sole. Chiudiamo il nostro piccolo spazio dedicato alla musica italiana di ieri con Frank Energy, Quelli che ben pensano. Anzi, chiudiamo con la prossima canzone, che è una richiesta dei Gemelli Diversi, Un attimo ancora, e poi torniamo con la classifica play della settimana, che ha stilato per noi, secondo ovviamente una ricerca Airplay, il nostro Vincenzo Iaconi. A tra poco.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Pronti allora con la classifica radio Airplay generale dei singoli più ascoltati in radio nella settimana che va dal 24 al 30 luglio. Benvenuti alla nuova Airplay radiofonica di questa settimana. Scopriamo subito l'andamento della classifica partendo dal basso. Ringraziamo Vincenzo Iaconi per aver preparato questa classifica per noi. In decima posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, troviamo Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Senti il silenzio che c'è là fuori.
1: Sesto posto, in discesa di qualche gradino, c'è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

seconda posizione, purtroppo in discesa dalla vetta, scivolano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, qui su Radio G in seconda posizione.

prima posizione, conquistando la vetta in forte salita, trionfa a Gitare Coca-Cola. È Tommaso Paradiso, il re della classifica di questa settimana. Chiude così la nostra classifica Airplay. Ringraziamo Vincenzo Iaconi. Tra poco ci ritroviamo con il musicante e le sue novità del sabato.

0: Buongiorno amici, buon musicante. Anche oggi ci apprestiamo a fare il nostro viaggio all'interno della musica nel weekend con le novità musicali che Vincenzo Iaconi ha raccolto per noi. Ma prima un pezzo del passato che anche stamattina va a spulciare per noi la nostra radio sveglia. Sono in Maroon 5 con un pezzo che si chiama Sugar. Lo ritroviamo qui su Radio G in apertura del nostro musicante di oggi.
1: It's December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
2: Woo! Let's do it!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

nuovo singolo per Ariana Grande si chiama Petal, un brano intimo e delicato, la voce si muove su arrangiamenti minimali ed eleganti, manca di un vero picco commerciale ma emoziona. In apertura abbiamo ascoltato Napoleone con Cucu Marie, un mix originale di funk pop, tradizione napoletana, il groove trascinante, il testo iconico, ironico, il pezzo più fresco dell'otto. Troviamo un'altra novità che ci segnala Vincenzo Econi, Karol G con Matadora, ritmo reggaeton travolgente ed energetico, traccia perfetta per i club, risulta fedele al suo stile senza però innovare la formula. L'ascoltiamo.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci

0: Altre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: continua la super rottamazione Opel?
1: Yes, of course.
0: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un'altra novità, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio G con Benny Blanco e Serena Gomez, Te Olvido, produzione pop pulita radiofonica, la chimica artistica funziona, il ritornello orecchiabile anche se leggermente ripetitivo a lungo andare. Torniamo alla musica italiana, Maggio è il nuovo singolo di Leonora Toscani, una traccia indie pop raffinata e cantautorale. Il testo è un po' malinconico ma ben scritto, ottima atmosfera per ascolti più intimi. Eccola qui.

che ti pare e scegli bene le parole. Con quanta gente inutile parliamo invece che dormire.

0: stanchi.
1: Chiudiamo con una carica di energia che ci serve. Bob Sinclair e Bash, Tequila Ibiza, un prezzo dance estivo molto classico, cassa dritta, atmosfere festaiole, risulta divertente e anche un pochino nostalgico. Grazie a Vincenzo Iconi per le novità di oggi. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend e buon carnevale estivo.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

0: I wanna be your man.
1: Allora non lo faccio più. L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. L'hai già fatto, ma fin-

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.

0: quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: E ricordiamo che il flashback di oggi è con selezione di Remo Mercuri.
2: Hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Loge di Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un
pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Você me apareceu.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buona giornata a voi nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione nel nostro Radio G Notizie. Buon sabato a voi, buon inizio di agosto per tutti noi. Iniziamo allora la nostra rassegna stampa partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Si parla del saluto del prefetto Stelo, qui chi delinque paga, il saluto del prefetto nel Teramano non conviene commettere reati, si viene sempre beccati, momento critico tra sgombero del campetto giugliese, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. E poi ancora si parla di carburanti, voli alberghi, la vacanza è sempre più cara. E poi arrestato dalla polizia, blitz nel B&B al mare, un terrorista turco catturato a Francavilla. Lutto poi nel mondo dello sport, Baresi una vita alla leggenda, il calcio piange un gigante. Un miracolo della natura, Orsa Marena, la figlia scampata alle fucilate, ha due cuccioli. E poi a Castel di Sangro, Napoli, ritiro con la reliquia di Maradona. Stasera in concerto a Torre dei Passeri, Setac centrissimo, e poi a Teramo, Case Ater, blitz contro gli abusivi via l'operazione dopo segnalazioni di ingressi incontrollati. Ma andiamo nello specifico delle notizie. L'estate tra caldo e prezzi folli, carburanti, voli, alberghi, la vacanza è sempre più cara. Gli aumenti su benzina e gasolio accompagnano l'esodo di agosto di tante famiglie. Il weekend delle grandi partenze, ANAS stima lo spostamento di 26 milioni di auto, chiusi oltre 1100 cantieri fino a settembre. Poi la quarta ondata di calore, giornate tropicali, siccità, Pescara da bollino rosso, oggi e domani Abruzzo investito dalla bolla che va dal Marocco ai paesi baltici. Sono 19 le città italiane colpite e domani se ne aggiungono altre 4. Il tecnico meteorologo, temperature su fino al 10 agosto, Di Fiore anomalia importante, valorizzata più 24 più 26 a 1500 metri. Ancora il compleanno del centro, del quotidiano Il Centro, dormivo con papà quando stava male, primo live a 6 anni, l'intervista di Luca Telese a Setac, tra i protagonisti della festa, il salto di carriera grazie alla band di Donatella Rettore. Le casse d'Abruzzo tornano a respirare, l'agosto d'oro della regione, in gioco ci sono 80 milioni, martedì in aula arriva l'assestamento e con l'extragettito si apre la parità sui fondi. C'è poi l'ok al piano oncologico, raffica di provvedimenti approvati dalla Giunta in seduta straordinaria. Acerbo, legge urbanistica, basta giochi, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista denuncia il voto lampo sull'emendamento. E poi verso la fusione dei comuni, Nuova Pescara, De Martinis, la lettera, non l'ho fatta, il sindaco di Montesilvano, nessun tormento, ma serve un confronto politico e sulle candidature, grazie a Fratelli d'Italia che ha fatto il mio nome. E poi si torna a parlare delle terme di Caramanico, battaglia sull'asta, Di Marco, ennesimo cortocircuito, Verrecchia, rispettate le garanzie delle procedure pubbliche. Il giorno di Ortona, le lacrime del marito, la gente mi grida assassino, dai messaggi non ho capito che Lorena si stava uccidendo. Ecco l'interrogatorio che ha scagionato Andrea Ceri dall'accusa di omicidio, non ho detto subito che si era suicidata perché Ortona è un paesino. E poi la polizia cattura un terrorista, era in vacanza a Francavilla, un 40enne turco, deve scontare oltre 7 anni, l'allarme scatta al momento della registrazione dei dati in un B&B, era con il cugino e 2 nipoti. L'autorità di Ankara fa parte di un'organizzazione che ha accettato una stazione di comunicazione. La storia, una specie di simbolo d'Abruzzo, quella dell'orso marsicano, l'orsa figlia di Amarena sfasso con i suoi 2 cuccioli quando la natura trionfa. L'animale sopravvissuto alle fucilate nell'estate 2023 si è riprodotto e sta bene. Filmati nel parco Sirente Velino da una pattuglia dei carabinieri forestali. E poi di GR Abruzzo arriva Maria Buono, una giornalista è in Rai dal 2004, è stata nominata caporedattrice responsabile. Calcio e turismo, il ritiro di Castel di Sangro, primo giorno di Napoli, poi 100 anni d'Azzurri e la reliquia Maradona, viaggio al Patini che è nel museo che celebra la fondazione del club, Max Allegri abbraccia l'Abruzzo e domani arriva De Laurentiis. Agroalimentare ed Export, cibi e vini raccontano l'Abruzzo in Danimarca, missione di successo, confronto fra 23 produttori abruzzesi e 56 operatori del mercato danese, Morgante, portale qualità, autenticità e una visione unitaria. Andiamo a Teramo, il trasferimento del nuovo incarico ad Arezzo. Stelo, qui il crimine non conviene, alla fine si viene sempre beccati. Saluto del prefetto, il Teramano è un territorio sicuro, ma non vuol dire che non accade mai nulla. Momento difficile con lo sgombro del campetto a Giulianova, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. Il cambio alla guida, arriva Mariano da Bergamo, la sua carriera è partita nel 94. Operazione di polizia e carabinieri, le case Ader a Teramo, blitz contro gli abusivi, controlli nelle palazzine inagibili, l'operazione scattata dopo le segnalazioni di ingressi incontrollati negli alloggi popolari disabitati, negli appartamenti di via Giovanni XXIII e via Don Primo Mazzolari, non sono emerse irregolarità. Montorio, il Consiglio Comunale, bilancio pronto di 360.000 euro per manutenzione e stipendi. Ci spostiamo sempre a Teramo, Comune e il Consiglio sulla Tari rifiuta le tariffe in leggero calo, accendono lo scontro in aula. Ad Alberto, l'incremento diffuso dei costi non ha pesato sul piano economico del servizio di raccolta, costi di Forza Italia prelevati 130.000 euro dal fondo di riserva, artificio contabile per evitare rincari. E poi durante la seduta la CGIL mostra le buste paga dei lavoratori in biblioteca. Spunta il container del caffè Grande Italia, servirà al bar per proseguire da lunedì l'attività dopo la chiusura per lavori al Palazzo Pompetti. Ancora festa per i 100 anni di nonna Dina, ad Alberto le porta in dono una targa con gli auguri della città per questo traguardo. Trasporti da migliorare in città, serve subito un tavolo tecnico. Unione Universitari, Filt CGL, Filcam CGL scrivono a enti e aziende proprietà del centro commerciale, necessari più collegamenti diretti, da rivedere tratte e tariffe per agevolare studenti e lavoratori. Castiglienti, l'avvertenza, sciopero alla Poliplast, scatta la diffida sindacale. Poi case di riposo, stipendi ancora bloccati, non c'è la sentenza sui conti dell'ASPI, cresce la preoccupazione di lavoratori e sindacati. Andiamo dal Adriatico, vendemmia senza anticipi, la stagione sarà positiva. L'imprenditore Biagi fa il punto della situazione, ma per la produzione in Val Vibrata avremo vino di qualità e con buona quantità, indicatori incoraggianti per l'olio. Nereto, il presidente del consiglio con Vannacci e poi la replica del sindaco, tanti debiti da giunte del passato. Parte in sicuro la Lega, sia al tavolo di coalizione per il voto, il commissario D'Ercole, il programma e il candidato sindaco vanno scelti insieme. Poi Colonnella Corradetti a colloquio con il sindaco, il comandante dei carabinieri arriva in visita in municipio. Giulianova, comune, conti le opere finanziate, bilancio, l'avanzo di 4,3 milioni per scuole, strade e aree verdi, via libera in consiglio all'impiego della somma inutilizzata l'anno scorso per il CURS all'874.000 euro, accontanati 2,3 milioni per i contenziosi, al piano asfalti 210.000 euro e 445.000 per le manutenzioni. Ospedale, caliscendi e scontro politico, il PD, servizi sanitari depotenziati, il cittadino governante, lavori al porto da correggere subito. Avvocato ed ex sindaco ferito invece nello schianto in auto, quello che vi abbiamo appunto raccontato l'altro giorno, e quindi facciamo gli auguri di pronta guarigione appunto a chi è stato coinvolto. E poi per la Polfer, dopo 32 anni di servizio allo scalo ferroviario, oggi va in pensione il vice ispettore Bellachioma. Andiamo a Roseto, comunale, centrodestra diviso, dubbi sulla candidatura 40, la presidente di Siamo Roseto piace ai circoli locali di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma non alla Lega e Forza Italia. La consigliera regionale Rossi, fuga in avanti sulla prestazione ufficiale, prima dobbiamo parlarne. Poi addio a Falgiatore, vita in Azione Cattolica, si è spenta a 51 anni per una malattia, era impiegata in una scuola, oggi i funerali al Sacro Cuore. Poi via al rilancio del brand cittadino del marchio Città delle Rose, spesi 17.000 euro per il nuovo logo e la promozione turistica. Il campo azzurro, Lions, accolti i ragazzi da 7 paesi, il gruppo di giovani tra i 16 e i 21 anni in visita anche al municipio. E poi l'intervento in via Puglia, c'è una nuova segnaletica, ha realizzato un corridoio pedonale, stradali dissuasori della sosta. Silvi, le spese per le sepolture, funerali e risparmio per i poveri. Il comune chiarisca le regole. Don Son sollecita controlli sull'uso di somme stanziate dall'ente per le esequie di indigenti. Spesso le salme non sono portate in chiesa perché costa troppo e non viene messo neppure un fiore. Silvi Paese, niente certezze per gli alunni, l'opposizione sfumata la soluzione dei moduli provvisori al posto della scuola, minacciata dalla frana. La discarica chiusa ad Atri, che ha già soldi in cassa, la maggioranza e l'amministrazione ha accantonato il 90% delle somme per i costi di gestione. Pescara, dopo l'esposto del Movimento 5 Stelle, la decisione, elezioni comunali, la GCOM, par condicio violata in 8 video, l'autorità ordina al comune di pubblicare in osservanza delle regole sul sito. Adesso chiedano scusa ai cittadini, Sola ha accertato che stava violando le norme, Alessandrini così è stato smentito, il Corecom. La difesa del primo cittadino, Masci, nessuna sanzione, basta gridare allo scandalo, il sindaco non è stato contestato l'utilizzo delle risorse dell'ente ai fini elettorali e poi attacca. Si costruisce un caso per avere i risultati non ottenuti altrove. Oggi a San Cetteo i funerali della 17enne, in cattedrale l'addio alla giovane di Castel di Sangro, la preside dell'Acerbo, ragazzi chiedete aiuto. Montesilvano, una raccolta differenziata, il piano rifiuti arrivano, altre eco isole. E poi scattano anche le sanzioni, installate 2 nuove postazioni in via Verrotti e in via Francia, mentre a fine anno attese altre 2. Prevista la sostituzione dell'impianto ormai obsoleto del PPU. Continua la stretta contro gli abbandoni. Scusatemi. Bolletta Tari, falso dire che è diminuita. La consigliera Dem, dopo l'approvazione delle tariffe a Montesilvano, si riduce solo con il recupero dell'evasione. Giova Beach è già pronto il piano sicurezza, attesi in 30.000 al vaglio della prefettura, accessi e vie d'uscita per i trasporti, potenziata la filovia. Andiamo all'Aquila, Guardia di Finanza, le indagini all'Aquila. Aurora voleva lasciare la scuola, sotto esame gli iscritti dell'allieva, la ragazza potrebbe aver annotato tutto su un diario, tra quelle pagine forse le ragioni del suo disagio. Alla camera ha osservato un minuto di silenzio, Castricone, anche alla disciplina c'è un limite. Giù dalla finestra, studio medico sequestrato, a Prato apposti i sigilli nell'abitazione del professionista che resta ricoverato in prognosi riservata. Tribunali, sindaci scrivono la premier, Avezzano, pressing sul governo per porre la fiducia sul disegno di legge Nordio entro 10 giorni. Eccoci qua, andiamo avanti allora con altre notizie che questa volta però arrivano dall'edizione appunto abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Ecco la prima pagina, preso terrorista in vacanza a Francavilla, anche Il Messaggero riporta questa notizia, il 41enne turco tradito dai documenti, era al B&B con un amico e 2 bimbi. L'Aquila, la Croce Bianca lascia il servizio 118, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. A Pescara, paga o dico tutti che visiti siti hard e bub di ricatti, oltre 50 le segnalazioni alla polizia postale, migliaia di messaggi anche a indirizzi di posta aziendale. Teramo, il prefetto Stelo ai saluti, più militari per la sosta affollata di turisti, blitz nelle case popolari. E ancora molti turisti in arrivo in Abruzzo, traffico e caldo torrido, weekend da bollino nero. Chieti, dalla sanità alla cultura, Lignini assegna le deleghe a 9 consiglieri. Andiamo nello specifico, partenze per le vacanze, strade da bollino nero e torna il caldo estremo. Molti turisti in arrivo sulla costa, all'Aquila, sul Gran Sasso e nei borghi. Grimidi, Assoturismo, si tratta più di un outgoing che di un incoming. ANAS ha potenziato l'impiego del personale e invita a programmare gli spostamenti. Pescara, pago, faccio vedere a tutti che visiti City Hard, allarme per il ricatto via mail. E poi a 14 Marco D'Amico, morto in moto, indagato l'autista dell'autocisterna, coinvolto anche un terzo mezzo. In vacanza con un amico e due bambini, preso a Francavilla un terrorista turco. E poi Nuova Pescara, De Martinis onorato della candidatura, e a Corso Vittorio ancora furti e scippi. Impatto cantieri, attendiamo i ristori. L'Aquila, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. Nodo medici infermieri per le associazioni, ora la Croce Bianca dice addio al servizio 118. L'ASL si difende, aumentati i rimborsi, criticità segnalate in tutta la provincia. E poi la sentenza, pratica di ricostruzione ritardata, assolta l'architetta del comune, minacce e offese alla moglie per gelosia, lei lo denuncia, lui condannato a 2 anni. Falsi investimenti online, a Sulmona anziano perde 50.000 euro, il settantenne si accorge tardi della truffa e denuncia la Guardia di Finanza.

0: Pure a Bascelli di Vincenzo, Lascia, Janiro, Milozzi, Caratelli e Nasuti. Il confronto poi sicurezza vertici con i quartieri si va verso il controllo di vicinato. Masto, assalti alle auto, 4 furti in poche ore, colpite di notte anche le macchine di alcune famiglie che erano in ferie, e tanti sui social si stanno adoperando per provare a riparare le vetture. Poi Vasto Marina sul lungomare Cordella, un mese di presidio medico per i turisti. Lanciano, il terrazzo di via Monte Maiella tolto al degrado, il via di progetto esecutivo, nuovo intervento di riqualificazione da 200.000 euro, dopo l'iter tecnico il comune potrà assegnare i lavori. Assistenza agli anziani, la protesta, stipendi in ritardo e niente quattordicesima. A Lanciano la cerimonia, il commissario Ucci ai saluti dopo 42 anni in polizia. Eccoci a Teramo, data di caldo, ecco le contromisure, proposti rifugi climatici per gli anziani, il piano della ASL, canali di accesso riservati al pronto soccorso, presidi a Roseto e Tortoreto. Più carabinieri sulla costa, blitz nelle palazzine Ater, 16 nuovi militari per il clou dell'estate, al capoluogo controlli contro gli abusivi, il saluto del prefetto Fabrizio Stelo, questa è una provincia sicura. E poi rifiuti, differenziata regola dell'80%, scontro sulla riduzione della Tari. Andiamo a vedere l'appuntamento invece con lo sport, Tonin firma con lo Stiamare, il Pescara ora punta Russo. Foggia ha già avuto l'ok dell'attaccante e si lavora con il Sassuolo per chiudere. Prime 8 giornate, ecco date orari, sabato 22 e 21 l'esordio del Pescara con la Vis e il Pineto domenica alle 18. Giulio Nova, ecco Ciabuschi, non vedo l'ora di iniziare, Serie D, il nuovo attaccante, l'obiettivo è riportare la squadra in C. E oggi il primo test per i giallorossi che alle 17.30 sfidano il San Giovanni Teatino. Sante, buona prova del triangolare con Ascoli e Trodica e poi Pier Federici. Teramo è un passo importante, contento della mia scelta. L'Aquila oggi l'amichevole con il Pineto, Rossoblu di Andreucci scendono in campo per il primo test estivo. Poi promozione, caos di Pescargi, la Miternina protesta, il club non ammessi per il punteggio più alto, pronto il ricorso. Si chiude con lo sport, la nostra prima parte del radiogiornale, quella dedicata appunto alle notizie che arrivano dal locale, dalla nostra regione, dalla nostra provincia, e qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi. Rimanete con noi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens Parrucchieri. Air Morens Parrucchieri Uomo Donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085

0: 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morenz.
1: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.
2: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulia Nova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
1: Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulia Nova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Vi ricordiamo che stasera è la sera perché c'è il gran carnevale estivo a Lungomare Monumentale. Si parte alle ore 20:30, sfilata dei carri allegorici, delle sei contrade, concerti, animazione per bambini, street food e tante altre sorprese. Tutto presentato dai fantastici Maili Sando, che tra l'altro apriranno anche la serata. Ci saranno delle esibizioni appunto durante la sfilata e anche dei ragazzi del CME Folk con la musica popolare abruzzese. Quindi appuntamento dalle ore 20:30 sul lungomare monumentale di Giulianova con il Gran Carnevale Estivo edizione 2026. Bene, andiamo avanti con le altre notizie, prima di ritornare appunto al locale, perché ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate. Intanto dobbiamo ringraziare assolutamente la famiglia Tafà e tutto lo staff del Sea Park che ci hanno veramente accolto e coccolato, gli animatori, Didi Mazzilli, insomma tutte le persone che ci hanno ospitato, e noi siamo contenti perché quando arriviamo sono sempre tutti molto entusiasti di questa trasmissione e quindi a noi fa veramente tanto piacere. Tra gli ospiti ricordiamo, ieri c'erano il presidente del Giulianova Calcio Alex Mucciconi, il sindaco Ivan Costantini, il presidente dell'Ente Porto Fabrizio Ferrante. Ricordiamo che doveva essere presente anche il presidente della provincia D'Angelo, ma ha poi avuto un contrattempo e quindi sarà con noi in altre situazioni. Poi ascolteremo un estratto proprio da quella trasmissione. Intanto andiamo alle notizie nazionali. Addio a Don Mazzi, il prete della domenica pomeriggio, paladino antidroga e grande comunicatore. Poi Italia-Spagna, lite sui confini, almeno 57 morti in mare, il caso delle enclave spacca l'Europa, a Ceuta 50.000 migranti, molti già rimpatriati dal Marocco, Roma sospende Schengen, Meloni niente impatti sul turismo, ira di Madrid, qui meno irregolari che da voi. E poi il personaggio, frontiere aperte, anzi no, ascesa e caduta di Pedro, e poi Trump, sì, di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani via Israele, le condizioni degli azzurri per il sì, preferenze ai paletti di Forza Italia al vertice con Marina Berlusconi, poi danni ai campi Flegrei e Pozzuoli, sisma di 4,7, paura a Napoli, dopo la scossa crolli e 8 feriti. A Ceuta 50.000 migranti, Sanchez violata la sovranità, almeno 57 persone sono morte tentando di raggiungere a nuoto la spiaggia, il presidente spagnolo, responsabilità delle mafie, in 48.300 rimpatriati in Marocco. Strategie del governo, l'Italia congela Schengen su navi aerei dalla Spagna, Roma, rottura Roma-Madrid, Meloni annuncia un mese di stop alla libera circolazione per chi arriva dal paese iberico, ma eviteremo impatti sul turismo, la replica di Sanchez, da voi molti più irregolari. Le reazioni dell'Unione, l'Unione Europea non va in soccorso di Sanchez, la freddezza di von der Leyen, Austria, Svezia, Danimarca sulla linea italiana, anche Trump attacca le politiche dei socialisti, da Ursula niente solidarietà alla Spagna, tra i big solo Macron e si schiera al fianco di Madrid. Preferenze del vertice di Forza Italia, da Marina Berlusconi tre modifiche per votare sì, la trattativa del centrodestra sulla legge elettorale, Forza Italia chiede l'alternanza di genere e più di libertà nei destini, la figlia del cavaliere riunisce alcuni big del partito. Rallenta l'inflazione più 2,8%, l'Italia in controtendenza rispetto al resto d'Europa, a luglio l'Istat registra un calo tendenziale dello 0,2% grazie al contenimento dei prezzi del carrello della spesa, più alto il caro vita tra i 27, salito al 2,9%. Gaza, Trump annuncia l'accordo, Hamas ha accettato il disarmo, i miliziani prima Israele si ritiri, il presidente degli Stati Uniti esulta per un passo storico verso la pace, anche a Tel Aviv sono molto contenti, ci hanno aiutato, ma i terroristi frenano il piano e subordinato al disimpegno delle forze dell'IDF dalla striscia. L'intesa potrebbe essere siglata settimana prossima al Cairo, il nodo da sciogliere, chi deve fare il primo passo. Il conflitto in Medio Oriente, l'Arabia contro gli Houthi, pronto blitz nello Yemen, negli ultimi giorni le milizie saudite si sarebbero spostate nella parte occidentale del paese, potrebbe essere il preludio di una grande offensiva contro i terroristi. L'Italia brucia, domenica da incubo, bollino rosso in 23 città, la quarta ondata potrebbe proseguire fino a Ferragosto, weekend nero sulle autostrade, 18,7 milioni di italiani in viaggio sotto il sole. Rifugi climatici, le città si organizzano, Schlein, ma il governo taglia i fondi. In piccoli e grandi comuni si varano piani anti-afa che puntano su verde e pavimentazioni non assorbenti. Terremoto, paura a Napoli, il più forte da 40 anni, 21 feriti, 2 gravi. Il sisma di magnitudo 4.7 ai campi Flegrei è stato avvertito in tutta la provincia, crollati cornicioni, a Pozzuoli un costone di roccia, frana e travolge un'auto parcheggiata. Sospese le corse di treni e metro, disagi anche a Ischia e Capri, Meloni segue i lavori dell'unità di crisi. Addio Don Mazzi, il teleparroco che salvava i ragazzi dalla droga. È morto a 96 anni, il fondatore della comunità Exodus, famoso per le partecipazioni in TV malviste in Vaticano. Diceva: sono in sintonia con i giovani perché sono matto. Economia, BPM dice no all'accordo con il Monte Agricole, MPS Banco non crea valore. E poi Ferrovie, appunto, salgono i ricavi, investimenti per oltre 10 miliardi, nel semestre risultato negativo netto per 200 milioni, pesano le acquisizioni importanti. Leonardo Mariani, accelerare sul piano, in arrivo a 2 nuovi contratti per la joint venture con Rate Metal, al lavoro sul bromo. Andiamo a vedere allora lo sport. nazionale, Baresi, il suo calcio libero, scomparso a 66 anni, uno dei difensori più forti e ammirati nella storia del calcio, elegante e concreto, fu leader e capitano del Milan che portò dalla B a vincere tutto, interpretò il suo ruolo alla massima espressione. Il mondo si inchina, era una leggenda, il cordoglio delle istituzioni del mondo dello sport, Meloni esempio di lealtà, serietà e dedizione, Malagò un campione straordinario, l'omaggio di Totti, Del Piero e Baggio. La Roma scopre Castro, il Torito studia Malen, i giallorossi sono sbarcati in Galles, oggi subito in campo nel test contro il Cardiff, in attesa dell'esterno offensivo, occhi su Santiago, pronto al debutto con la nuova maglia. Lazio, ballo sulle punte tra Ivanovic e Pinamonti, il DS Fabiani continua a seguire il croato che nel Benfica non trova spazio, l'attaccante del Sassuolo è la prima alternativa, centrocampo c'è Brescianini. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa e iniziamo invece con l'appuntamento dedicato agli auguri, la rubrica appunto tanti auguri a te che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi, 1 agosto, la chiesa ricorda sull'altare Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nato a Napoli nel 1696, già avvocato del foro di Napoli, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. Vescovo di Sant'Agata dei Goti e fondatore dei Redentoristi, attese con grande zelo alle missioni verso il popolo, si dedicò ai poveri e ai malati, fu maestro di scienze morali che ispirò a criteri di prudenza pastorale, fondata sulla sincera ricerca oggettiva della verità, ma anche sensibile ai bisogni e alle situazioni delle conoscenze. Compose scritti ascetici di vasta risonanza, apostolo del culto dell'Eucaristia e alla Vergine, guidò i fedeli alla meditazione, alla preghiera, alla vita sacramentale. Morì a Nocera dei Pagani, Salerno, il 1 agosto 1787. Oltre a Sant'Alfonso ricordiamo altri santi, Felice, Gionato e Severo. I beati sono Giovanni Bufalari d'Arieti e Pietro Favre. Andiamo a vedere invece oggi, appunto 1 agosto, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi sabato 1 agosto, tanti auguri a Stefano Gentile, ad Antonella Palandrani, ad Elisabetta Vandelli, ad Angela Farinelli, a Laura Di Pompeo, a Domenica Pistiglia, a Patrizia Bollettini, a Valerio Valle e a Mirko Di Felice. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e poi pubblicati su Piccola Città, che trovate con l'ultimo numero online sia sulla nostra pagina Facebook Radio Gigiano e sul nostro sito www.radiogiano.net, e poi sabato prossimo troverete invece il nuovo nuovissimo numero. Andiamo adesso a sentire in materia di previsioni del tempo e l'amico meteorologo Pierluigi Casalena. Qui lo chiamiamo, vorremmo provare a chiamarlo in realtà anche con Teams, vediamo un po' se ci riusciamo, perché così lo possiamo anche vedere oltre che sentire. Buongiorno anche al nostro Vincenzo Iaconi che come sempre prepara appunto per noi l'almanacco del giorno, molto interessante, oltre ovviamente al occuparsi il sabato delle novità musicali con la classifica e il play e poi le novità discografiche, quindi ringraziamo sempre Vincenzo per il suo grande impegno. Proviamo un po' a vedere se riusciamo a contattare non puoi chiamare questa persona, non so perché, vediamo un po' se riusciamo a chiamarlo soltanto vocalmente. Allora, inviali un messaggio, adesso gli scriviamo, vediamo un po' se ci risponde, altrimenti andiamo ovviamente con la classicissima chiamata, quella lì, ecco, classica, insomma, al telefono. Vabbè, non vogliamo perdere tempo, magari lo faremo nella prossima volta, intanto poi chiederemo a Pierluigi, insomma, di prepararsi in questo senso. Intanto però lo ascoltiamo invece telefonicamente, lo raggiungiamo, così da poter avere un quadro su quelle che sono le previsioni del tempo per questo primo weekend di agosto.

0: Proviamo a richiamarlo tra poco, intanto qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
1: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Reshow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014. rossinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Allora, prima di provare a richiamare Pierluigi Casalena, ho qualche saluto. Vogliamo salutare Anto Leonio, buongiorno, e poi Rita Piccioni, il presidentissimo Luigi Chiodi e la consorte Anna, Loredana Ciaffoni, buongiorno Loredana anche a te. Rita Ranalli, buongiorno cara Rita, e Luigi Ianni, Betty Alme, Valentina Campeti, Max Rastelli, buongiorno anche a te Max, e Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti voi che ci avete scritto, ma anche a coloro che magari non lo hanno fatto ma che ci ascoltano, un buongiorno di cuore a tutti voi. Proviamo a ricontattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, anche se insomma oggi è una giornata clou, lo sappiamo perché c'è un gran carnevale, ma le previsioni dicono tutto in positivo, però insomma noi volevamo comunque ascoltare Pierluigi, ma non se ci risponde

Niente, non riusciamo proprio a parlarci questa mattina, vabbè, ci proveremo dopo. Intanto, come vi dicevo, ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate, ospitati nel teatro del Sea Park Resort. A cantare dalla scuola suono c'era la bravissima Nina Orsini. Guarda, ve la facciamo sentire un pezzettino, eh? Poi vi facciamo sentire l'intervento del sindaco, qualcosina.

0: appunto allietato il nostro giardino d'estate. C'erano ospiti appunto il sindaco, il presidente del Giornava Calcio Mucciconi e poi il presidente dell'ente Porto.
1: Diciamo che siamo ascoltiamo. Io sono la guida di un'amministrazione fatta di donne e uomini che si stanno lavorando e sono a disposizione della città. Diciamo che vedendo quello che accade magari in realtà limitrofe, Giulianova ha una pacificazione della politica iniziale nel 2019, che naturalmente quando non perdi tempo a litigare ma ti concentri solo sul lavorare, poi il tempo a disposizione ne è di più e quindi naturalmente riesci a portare a casa maggiori risultati. Quindi diciamo che sono molto fortunato, io lo dico sempre, ho una giunta fatta di uomini e donne più bravi di me che lavorano costantemente, instancabilmente, ho dei consiglieri di maggioranza che ci seguono e sono anche da pungolo per cercare di migliorare molte volte l'azione amministrativa. E devo dire anche che per la prima volta in 8 anni, posso dirlo apertamente, abbiamo anche, sono qui con me, degli uomini straordinari in dei punti importanti della nostra società, cioè avere un presidente di una squadra di calcio che non ti crea problemi. Io ho avuto anche purtroppo la prima fase del mio mandato il compito di dover traghettare la società. Io oggi sono fiero e orgoglioso di poter dire che c'è una società tutta giuliese fatta comandata dal presidente Mucciconi, che non ci crea nessunissimo tipo di problema, ma anzi ci stimola a fare meglio. Questo significa che l'amministrazione comunale può essere più tranquilla e può lavorare anche decisamente di più, ma come per l'ente Porto, che sono fiero e orgoglioso che alla presidenza ci sia Fabrizio Valentino Ferrante insieme a tutti gli altri uomini del consiglio di amministrazione. Porto che è innegabile, negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili, si è aperto alla città, ma io lo dico senza possibilità di essere smentito, è un porto che ormai si è aperto all'intera regione Abruzzo, un punto di riferimento per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio, per tutto quello che riguarda la nautica diportistica. Cioè siamo diventati una vera e propria eccellenza. Questo, io dico sempre, è frutto di un gioco di squadra di tutti, e quindi devo ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano con proprie risorse personali, come fa il presidente Mucciconi, con il proprio tempo come fa Ferrante, come gli amministratori, perché se lavoriamo tutti uniti in una direzione il giorno migliora.
2: Intanto salutiamo Nina, che appunto ha iniziato molto bene con questa canzone del California, ed è una delle eccellenti della scuola suono di Maestro Raffaele. Buonasera. Allora, dunque, diciamo che l'amministrazione comunale cerca anche di tamponare delle lacune che ci possono provenire da non essere rappresentati né alla regione né al Parlamento da tantissimi anni. Come si può ovviare a questo, che sicuramente che Roseto ce l'ha, la Vibrata ne ha 2, 3, insomma, noi non riusciamo ad eleggerne uno da tantissimi anni. Come si esce da questo fatto?
1: Beh, innanzitutto c'è da dire che nonostante l'assenza di un rappresentante del comune di Giulianova, primo comune di centrodestra amministrato da provincia di Teramo in regione, significa che questa amministrazione ha fatto miracoli in questi anni. L'assenza di un parlamentare pesa. Voi provate a pensare che nella vicina Roseto c'è sia il parlamentare che il consigliere regionale, e mi pare però che Giulianova negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, io ricordo che nel 2019 Giulianova era la periferia di Roseto. Noi oggi possiamo dire con serenità che Giulianova ha raccolto la scena ed è il comune che viene preso ad esempio da tutti, nonostante loro hanno un parlamentare che aiuta tanto, hanno un consigliere regionale, noi non ce l'abbiamo. Provate a pensare cosa si potrebbe fare con una rappresentanza così importante. Quindi noi non possiamo mancare questi appuntamenti. Naturalmente io non parlo mai in prima persona, perché l'ho detto più volte, io finirò il mio mandato fino al 2029, farò il sindaco, non farò commissariare la città, però Giulianova merita delle candidature importanti. Cioè, Giulianova, questa è una realtà che non può più rimanere fuori, perché nonostante tutto è riuscita a mantenere, ma non possiamo più rimanere fuori da una rappresentanza così rilevante, che poi porta contributi sul territorio, poi porta risorse, poi porta potenziamenti delle infrastrutture primarie, potenziamenti delle strutture sanitarie. Quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare
3: tutti insieme per avere una candidatura alla Camera in una postazione utile e per avere la possibilità di eleggere, mettendo da parte questo campanilismo tra destra e sinistra, eleggendo un consigliere regionale, perché a prescindere dai colori politici e dell'appartenenza, noi abbiamo bisogno di una rappresentanza.
2: Tra l'altro, lasciando il tema dei consigli regionali, la Val di Brata ne ha tre addirittura.
3: La Val di Brata ne ha tre e noi facciamo i salti mortali per difendere il nostro ospedale, il nostro porto, per il completamento del quarto lotto a Teramo Mare. Cioè, comprendete bene che abbiamo fatto dei miracoli in questi anni. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E questo significa che bisogna iniziare a lavorare oggi per far sì che si possa appunto avere qualcuno della nostra amministrazione comunale, ma anche al di fuori della nostra amministrazione comunale, che dia rappresentanza. Io vi dico francamente, mi sono stufato a mettermi sempre in una posizione supina per cercare di ottenere qualcosa. Noi siamo una città che merita, ripeto, siamo il secondo comune della provincia, siamo il comune che ospita il porto dell'intera provincia, la stazione ferroviaria della provincia, abbiamo tutte le infrastrutture primarie e secondarie come le a Teramo, all'ospedale, cioè noi non possiamo più andare avanti, io penso, senza avere una rappresentanza forte unita con il governo del territorio e unita con la nostra città. Poi Giulianova è il primo comune per importanza del centrodestra, quindi se questo è quello che ci viene detto da tutti, noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali su tutte
2: le
3: candidature.
2: Ma la regione ce la riconosce questo ruolo finora? Non sempre.
3: Forse. Non sempre, però anche lì io parlo sempre senza filtri, perché non amo parlare il politichese, penso che ormai dopo 8 anni mi avete imparato a conoscere. Noi dobbiamo essere bravi noi, perché tanto se aspettiamo che ci aiuti qualcuno non ci aiuterà mai nessuno. Noi dobbiamo essere bravi, unirci, esprimere delle postazioni, esprimere degli uomini e poi non dividerci. Giulianova ha la forza, noi alle scorse elezioni del 2024 ricordo che abbiamo preso più di 8.000 voti. La mia coalizione ha preso più di 8.000 voti. Significa che da soli, senza l'aiuto di nessun altro comune limitrofo, potremmo esprimere un consigliere regionale. Bisogna lavorare. Se lo deve augurare il giugliese, perché vede direttore, la mia esperienza tra 3 anni concluderà, però rimarranno le opere che siamo riusciti a mettere in atto, che rimarranno per tanto tempo, come la piazza della chiesa, il lungomare monumentale, piazza Dalmazia e tante altre, i lavori che verranno a compimento, l'apertura del polo scolastico, tante cose. Però ripeto, noi senza una rappresentanza faremo difficoltà nei prossimi anni a intercettare fondi, somme e risorse per far sì che questa amministrazione comunale, che secondo me durerà ancora, per la mia finirà nel 2029, ma poi sono convinto che saremo ancora noi, ancora la nostra coalizione, a governare almeno per altri 10 anni, debba avere della rappresentanza al di sopra.
2: Vabbè, poi ne approfondiamo.
0: Bene, questo è soltanto una parte, questa è soltanto una parte di Giardino d'Estate, della puntata di ieri, che vi ricordo potete vedere integralmente sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova, e riascolterete domani anche su Radio G, subito dopo il Radio G Notizie. Bene, qualche piccolo stacco e poi c'è l'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.
4: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
5: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare insieme al suo staff porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Tounder Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
4: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
6: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
5: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
6: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
0: Eccoci qua, allora, pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che non poteva non aprirsi con un omaggio a Don Mazzi. Educazione. L'educazione è un atto d'amore. Giovani, ragazzi, hanno bisogno di esempi. Libertà. La libertà nasce dalla responsabilità. Fragilità. La fragilità è un'occasione, non una colpa. Solidarietà. La solidarietà è uno stile di vita. Don Antonio Mazzi, data di nascita 30 novembre. Verona, data di morte 31 luglio 2026, Milano. È stato un presbitero, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Agosto, chiamato Sextilis Augustus nel calendario romano nell'anno 8 a.C., il nome dell'imperatore Augusto, il mese fu rinominato Augustus. In quell'occasione venne inoltre aggiunto un giorno al mese per renderlo uguale a luglio. Agosto è il mese in cui il progressivo ridursi delle ore di luce si fa sensibile, anche perché dal primo alla fine del mese la giornata si accorcia di circa un'ora e 22 minuti. Zappa la vigna d'agosto se vuoi avere buon mosto, antico proverbio italiano. Giornate. Oggi è la giornata mondiale del World Wide Web, la giornata internazionale dell'alopecia, la giornata mondiale del tumore al polmone, la giornata internazionale della senape e anche la giornata del disc golf, uno sport all'aperto che unisce la logica del golf con il lancio del frisbee. Si gioca su un percorso composto da buche, che non sono buche del terreno, ma canestri metallici con catene. Il giocatore lancia un disco su un punto di partenza e continua a lanciare finché il disco non si ferma dentro il canestro. Vince chi completa il percorso con il minor numero di lanci. Settimana che va dal 1 al 7 agosto, la settimana mondiale dell'allattamento. Tem- temperature registrate a Giulianova: alle ore 7:57 la temperatura era di 27 gradi, umidità 66%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari. La temperatura massima oggi sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria a Giulianova 61, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario al tramonto a Giulianova: il sole è sorto alle 5:54 e tramonta alle 20:27, il culmine è alle 13:11, durata del giorno 14 ore e 33 minuti. La luna sorge alle 21:45 e tramonta alle 9:49 di domani. Fase lunare gibbosa calante, visibile al 79%. Nacquero oggi, 1 agosto 10 avanti Cristo, 2015 anni fa, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, imperatore romano. 1 agosto 1931, 95 anni fa, Reblin Jack Elliott, cantautore folk e chitarrista statunitense di Grammy Award, vincitore di Grammy Award per gli album South Coast, Grammy Award Best Traditional Folk per l'album del 1996 A Stranger Here, Grammy Award Best Traditional Blues Album nel 2010. Lo ascolteremo con San Francisco Bay Blues. Il 1 agosto 1936, 90 anni fa, è nato anche Yves Saint Laurent, stilista di moda. Accadde oggi la storia in un giorno. 1 agosto 1941, 85 anni fa, presentata come piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. Ha quattro ruote motrici, ammortizzatori idraulici indipendenti ed è parzialmente anfibia, con una capacità di guado di 1,83 metri. 1 agosto 1971, 55 anni fa, al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh, organizzato dall'ex Beatles George Harrison. Vi prendono parte anche Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston e molti altri artisti. Tratto dal concerto, ascolteremo

Ferrari, pilotata dall'austriaco Niki Lauda, esce di pista e colpito una roccia rimbalza sul tracciato. Lauda viene miracolosamente estratto dall'auto in fiamme, ma è in gravissime condizioni. Hanno detto: la moda passa, lo stile resta, la sua definizione più nota, sintesi della sua estetica. Senza eleganza di cuore non c'è eleganza, l'idea che l'eleganza sia prima morale che visiva. Il più bel vestito di una donna è la sua pelle, celebre frase legata alla sua visione della femminilità. Yves Henry Donat Mathieu Saint Laurent, noto semplicemente come Saint Laurent. Data di nascita 1 agosto 1936 Orano, data di morte 1 giugno 2008 Parigi. È stato uno stilista francese, tra i più famosi e conosciuti creatori della moda del XX secolo. Nel 1980 fu il primo creatore di moda vivente a godere di una grande retrospettiva nel suo lavoro al Metropolitan Museum di New York. Con queste notizie chiudiamo ufficialmente il nostro almanacco e ringraziamo Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti. Così chiudiamo anche il nostro radiogiornale. Un buongiorno anche a Loriana Ciccioni, alla nostra Rossella Mattiucci, a Iole Del Re, e un saluto a tutti voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Chiudiamo come sempre il nostro notiziario con i pezzi scelti da Vincenzo e iniziamo appunto con San Francisco Bay Blues per poi ascoltare tutte le canzoni che oggi Vincenzo ha scelto per noi. Grazie a tutti e buona giornata.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: pronta.
1: Un'ora insieme alla buona musica italiana dagli anni 80 a oggi. Iniziamo con un grande artista partenopeo, con un pezzo che si chiama Dubino No. Lui è Pino Daniele.

La grande Paola Turci con Questione di Sguardi l'abbiamo ritrovata qui su Radio G. Un po' di hip hop non guasta, ci sono anche gli Articolo 31 dall'album Così Com'è Domani.

Neffa, quando Neffa faceva parte dei messaggeri della Dopa, l'abbiamo ascoltato con Aspettando il Sole. Chiudiamo il nostro piccolo spazio dedicato alla musica italiana di ieri con Frank High Energy, Quelli che ben pensano. Anzi, chiudiamo con la prossima canzone, che è una richiesta dei Gemelli Diversi, Un attimo ancora, e poi torniamo con la classifica play della settimana, che ha stilato per noi, secondo ovviamente una ricerca Airplay, il nostro Vincenzo Iaconi. A tra poco.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Pronti allora con la classifica radio Airplay generale dei singoli più ascoltati in radio nella settimana che va dal 24 al 30 luglio. Benvenuti alla nuova Airplay radiofonica di questa settimana. Scopriamo subito l'andamento della classifica partendo dal basso. Ringraziamo Vincenzo Iaconi per aver preparato questa classifica per noi. In decima posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, troviamo Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

seconda posizione, purtroppo in discesa dalla vetta, scivolano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, qui su Radio G in seconda posizione.

Prima posizione, conquistando la vetta in forte salita, trionfa Agitare Coca-Cola. È Tommaso Paradiso, il re della classifica di questa settimana. Chiude così la nostra classifica Airplay. Ringraziamo Vincenzo Iaconi. Tra poco ci ritroviamo con il musicante e le sue novità del sabato.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche. Un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno amici, buon musicante. Anche oggi ci apprestiamo a fare il nostro viaggio all'interno della musica nel weekend con le novità musicali che Vincenzo Iaconi ha raccolto per noi. Ma prima un pezzo del passato che anche stamattina va a spulciare per noi la nostra radio sveglia. Sono in Maroon 5 con un pezzo che si chiama Sugar. Lo ritroviamo qui su Radio G in apertura del nostro musicante di oggi.
1: It's December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
2: Let's do it!

singolo per Ariana Grande si chiama Petal, un brano intimo e delicato, la voce si muove su arrangiamenti minimali ed eleganti, manca di un vero picco commerciale ma emoziona. In apertura abbiamo ascoltato Napoleone con Cucu Marie, un mix originale di funk pop, tradizione napoletana, il groove trascinante, il testo iconico, ironico, il pezzo più fresco dell'otto. Troviamo un'altra novità che ci segnala Vincenzo Iaconi, Karol G con Matadora, ritmo reggaeton travolgente ed energetico, traccia perfetta per i club, risulta fedele al suo stile senza però innovare la formula. L'ascoltiamo.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità.

0: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un'altra novità, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio G con Benny Blanco e Serena Gomez, Te Olvido, produzione pop pulita radiofonica, la chimica artistica funziona, ritornello orecchiabile anche se leggermente ripetitivo a lungo andare. Torniamo alla musica italiana, Maggio è il nuovo singolo di Leonora Toscani, una traccia indie pop raffinata e cantautorale. Il testo è un po' malinconico ma ben scritto, ottima atmosfera per ascolti più intimi. Eccola qui.

a riassumere giornate, a descrivere avvincenti cose che sarebbero noiose. Ma a te non interessa, te che parli con il cuore, tu che prendi tutto il tempo che ti pare e scegli bene le parole. Con quanta gente inutile parliamo invece che dormire.

0: stanchi.
1: Chiudiamo con una carica di energia che ci serve. Bob Sinclair e Bash, Tequila Ibiza, un prezzo dance estivo molto classico, cassa dritta, atmosfere festaiole, risulta divertente e anche un pochino nostalgico. Grazie a Vincenzo Iconi per le novità di oggi. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend e buon carnevale estivo.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248.
Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a voi nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione nel nostro Radio G Notizie. Buon sabato a voi, buon inizio di agosto per tutti noi. Iniziamo allora la nostra rassegna stampa partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Si parla del saluto del prefetto Stelo, qui chi delinque paga, il saluto del prefetto nel Teramano non conviene commettere reati, si viene sempre beccati, momento critico tra sgombero del campetto giugliese, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. E poi ancora si parla di carburanti, voli alberghi, la vacanza è sempre più cara. E poi arrestato dalla polizia, blitz nel B&B al mare, un terrorista turco catturato a Francavilla. Lutto poi nel mondo dello sport, Baresi una vita da leggenda, il calcio piange un gigante. Un miracolo della natura, Orsa Marena, la figlia scampata alle fucilate, ha due cuccioli. E poi a Castel di Sangro, Napoli, ritiro con la reliquia di Maradona. Stasera in concerto a Torre dei Passeri, Setac centrissimo, e poi a Teramo, Case Ater, blitz contro gli abusivi via l'operazione dopo segnalazioni di ingressi incontrollati. Ma andiamo nello specifico delle notizie. L'estate tra caldo e prezzi folli, carburanti, voli, alberghi, la vacanza è sempre più cara. Gli aumenti su benzina e gasolio accompagnano l'esodo di agosto di tante famiglie. Il weekend delle grandi partenze, ANAS stima lo spostamento di 26 milioni di auto, chiusi oltre 1100 cantieri fino a settembre. Poi la quarta ondata di calore, giornate tropicali, siccità, Pescara da bollino rosso, oggi e domani Abruzzo investito dalla bolla che va dal Marocco ai Paesi Baltici. Sono 19 le città italiane colpite e domani se ne aggiungono altre 4. Il tecnico meteorologo, temperature su fino al 10 agosto, Di Fiore anomalia importante, valorizzata più 24 più 26 a 1500 metri. Ancora il compleanno del centro, del quotidiano Il Centro. Dormivo con papà quando stava male, primo live a 6 anni. L'intervista di Luca Telese a Setac, tra i protagonisti della festa, il salto di carriera grazie alla band di Donatella Rettore. Le casse d'Abruzzo tornano a respirare, l'agosto d'oro della regione, in gioco ci sono 80 milioni, martedì in aula arriva l'assestamento e con l'estragettito si apre la parità sui fondi. C'è poi l'ok al piano oncologico, raffica di provvedimenti approvati dalla giunta in seduta straordinaria. Acerbo, legge urbanistica, basta giochi, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista denuncia il voto lampo sull'emendamento. E poi verso la fusione dei comuni, Nuova Pescara, De Martinis, la lettera, non l'ho fatta, il sindaco di Montesilvano, nessun tormento, ma serve un confronto politico e sulle candidature, grazie a Fratelli d'Italia che ha fatto il mio nome. E poi si torna a parlare delle terme di Caramanico, battaglia sull'asta, Di Marco, ennesimo cortocircuito, Verrecchia, rispettate le garanzie delle procedure pubbliche. Il giorno di Ortona, le lacrime del marito, la gente mi grida assassino, dai messaggi non ho capito che Lorena si stava uccidendo. Ecco l'interrogatorio che ha scagionato Andrea Ceri dall'accusa di omicidio, non ho detto subito che si era suicidata perché Ortona è un paesino. E poi la polizia cattura un terrorista, era in vacanza a Francavilla, un 40enne turco, deve scontare oltre 7 anni, l'allarme scatta al momento della registrazione dei dati in un B&B, era con il cugino e 2 nipoti. L'autorità di Ankara fa parte di un'organizzazione che ha accettato una stazione di comunicazione. La storia, una specie di simbolo d'Abruzzo, quella dell'orso marsicano, l'orsa figlia di Amarena sfasso con i suoi 2 cuccioli quando la natura trionfa. L'animale sopravvissuto alle fucilate nell'estate 2023, si è riprodotto e sta bene. Filmati nel parco Sirente Velino da una pattuglia dei carabinieri forestali. E poi di GR Abruzzo arriva Maria Buono, una giornalista è in Rai dal 2004, è stata nominata caporedattrice responsabile. Calcio e turismo, il ritiro di Castel di Sangro, primo giorno di Napoli, poi 100 anni d'Azzurri e la reliquia Maradona, viaggio al Patini che è nel museo che celebra la fondazione del club, Max Allegri che abbraccia l'Abruzzo e domani arriva De Laurentiis. Agroalimentare ed Export, cibi e vini raccontano l'Abruzzo in Danimarca, missione di successo, confronto fra 23 produttori abruzzesi e 56 operatori del mercato danese, Morgante, portale qualità, autenticità e una visione unitaria. Andiamo a Teramo, il trasferimento del nuovo incarico ad Arezzo. Stelo, qui il crimine non conviene, alla fine si viene sempre beccati. Saluto del prefetto, il Teramano è un territorio sicuro, ma non vuol dire che non accade mai nulla. Momento difficile con lo sgombro del campetto a Giulianova, ricerche di Lanciotti e rogo Chemipol. Il cambio alla guida, arriva Mariano da Bergamo, la sua carriera è partita nel 94. Operazione di polizia e carabinieri, le case Ader a Teramo, blitz contro gli abusivi, controlli nelle palazzine inagibili, l'operazione scattata dopo le segnalazioni di ingressi incontrollati negli alloggi popolari disabitati, negli appartamenti di via Giovanni XXIII e via Don Primo Mazzolari, non sono emerse irregolarità. Montorio, il Consiglio Comunale, bilancio pronto di 360.000 euro per manutenzione e stipendi. Ci spostiamo sempre a Teramo, Comune e il Consiglio sulla Tari, rifiuti le tariffe in leggero calo, accendono lo scontro in aula. Ad Alberto, l'incremento diffuso dei costi non ha pesato sul piano economico del servizio di raccolta. Costi di Forza Italia, prelevati 130.000 euro dal fondo di riserva, artificio contabile per evitare rincari. E poi durante la seduta la CGIL mostra le buste paga dei lavoratori in biblioteca. Spunta il container del caffè Grande Italia, servirà al bar per proseguire da lunedì l'attività dopo la chiusura per lavori al Palazzo Pompetti. Ancora festa per i 100 anni di nonna Dina, ad Alberto le porta in dono una targa con gli auguri della città per questo traguardo. Trasporti da migliorare in città, serve subito un tavolo tecnico. Unione Universitari, Filt CGL, Filcam CGL scrivono a enti e aziende proprietà del centro commerciale, necessari più collegamenti diretti, da rivedere tratte e tariffe per agevolare studenti e lavoratori. Castilenti, l'avvertenza, sciopero alla Poliplast, scatta la diffida sindacale. Poi case di riposo, stipendi ancora bloccati, non c'è la sentenza sui conti dell'ASPI, cresce la preoccupazione di lavoratori e sindacati. Andiamo dal Adriatica, vendemmia senza anticipi, la stagione sarà positiva. L'imprenditore Biagi fa il punto della situazione, ma per la produzione in Valvibrata avremo vino di qualità e con buona quantità, indicatori incoraggianti per l'olio. Nereto, il presidente del consiglio con Vannacci e poi la replica del sindaco, tanti debiti da giunte del passato. Parte in sicuro la Lega, sia al tavolo di coalizione per il voto, il commissario D'Ercole, il programma e il candidato sindaco vanno scelti insieme. Poi Colonnella Corradetti a colloquio con il sindaco, il comandante dei carabinieri arriva in visita in municipio. Giulianova, comune, conti le opere finanziate, bilancio l'avanzo di 4,3 milioni per scuole, strade e aree verdi, via libera in consiglio all'impiego della somma inutilizzata l'anno scorso per il CURSA all'874.000 euro, accontanati 2,3 milioni per i contenziosi, al piano asfalti 210.000 euro e 445.000 per le manutenzioni. Ospedale, caliscendi e scontro politico, il PD, servizi sanitari depotenziati, il cittadino governante, lavori al porto da correggere subito. Avvocato ed ex sindaco ferito invece nello schianto in auto, quello che vi abbiamo appunto raccontato l'altro giorno, quindi facciamo gli auguri di pronta guarigione appunto a chi è stato coinvolto. E poi per la Polfer, dopo 32 anni di servizio allo scalo ferroviario, oggi va in pensione il vice ispettore Bella Chioma. Andiamo a Roseto, comunali, centrodestra diviso, dubbi sulla candidatura 40, la presidente di Siamo Roseto piace ai circoli locali di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma non alla Lega e Forza Italia. La consigliera regionale Rossi, fuga in avanti sulla prestazione ufficiale, prima dobbiamo parlarne. Poi addio a Falgiatore, vita in Azione Cattolica, si è spenta a 51 anni per una malattia, era impiegata in una scuola, oggi i funerali al Sacro Cuore. Poi via al rilancio del brand cittadino del marchio Città delle Rose, spesi 17.000 euro per il nuovo logo e la promozione turistica. Il Campo Azzurro, Lions accolti ragazzi da 7 paesi, il gruppo di giovani tra i 16 e i 21 anni in visita anche al municipio. E poi l'intervento in via Puglia, c'è una nuova segnaletica, realizzato un corridoio pedonale, installati dissuasori della sosta. Silvi, le spese per le sepolture, funerali e risparmio per i poveri, il comune chiarisca le regole, Don Son sollecita controlli sull'uso di somme stanziate dall'ente per le esequie di indigenti, spesso le salme non sono portate in chiesa perché costa troppo e non viene messo neppure un fiore. Silvi Paese, niente certezze per gli alunni, l'opposizione è sfumata la soluzione dei moduli provvisori al posto della scuola minacciata dalla frana. La discarica chiusa ad Atri, che ha già soldi in cassa, la maggioranza dell'amministrazione ha accantonato il 90% delle somme per i costi di gestione. Pescara, dopo l'esposto del Movimento 5 Stelle, la decisione, elezioni comunali, la GCOM, par condicio violata in 8 video, l'autorità ordina al comune di pubblicare in osservanza delle regole sul sito. Adesso chiedono scusa ai cittadini, Sola ha accertato che stava violando le norme, Alessandrini così è stato smentito, il Corecom. La difesa del primo cittadino, Masci, nessuna sanzione, basta gridare allo scandalo, il sindaco non è stato contestato l'utilizzo delle risorse dell'ente ai fini elettorali e poi attacca, si costruisce un caso per avere i risultati, non ottenuti altrove. Oggi a San Cetteo i funerali della 17enne, in cattedrale l'addio alla giovane di Castel di Sangro, la preside dell'Acerbo, ragazzi chiedete aiuto. Montesilvano, raccolta differenziata, il piano rifiuti, arrivano altre eco isole e poi scattano anche le sanzioni, installate due nuove postazioni in via Verrotti e in via Francia, ma entro fine anno attese altre due, prevista la sostituzione dell'impianto ormai obsoleto del PP1. Continua la stretta contro gli abbandoni. Scusatemi. Bolletta Tari, falso dire che è diminuita. La consigliera Dem, dopo l'approvazione delle tariffe a Montesilvano, si riduce solo con il recupero dell'evasione. Giova Beach, già pronto il piano sicurezza, attesi in 30.000 al vaglio della prefettura, accessi e vie di uscite per i trasporti, potenziata la filovia. Andiamo all'Aquila, Guardia di Finanza, le indagini all'Aquila. Aurora voleva lasciare la scuola sotto esame gli iscritti dell'allieva, la ragazza potrebbe aver annotato tutto su un diario, tra quelle pagine forse le ragioni del suo disagio. Alla camera ha osservato un minuto di silenzio, Castricone, anche alla disciplina c'è un limite. Giù dalla finestra, studio medico sequestrato, a Prato apposti i sigilli nell'abitazione del professionista che resta ricoverato in prognosi riservata. Tribunali, i sindaci scrivono la premier, Avezzano, pressing sul governo per porre la fiducia sul disegno di legge Nordio entro 10 giorni. Eccoci qua, andiamo avanti allora con altre notizie che questa volta però arrivano dall'edizione appunto abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Ecco la prima pagina, preso terrorista in vacanza a Francavilla, anche Il Messaggero riporta questa notizia, il 41enne turco tradito dai documenti, era al B&B con un amico e due bimbi. L'Aquila, la Croce Bianca lascia il servizio 118, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. A Pescara, paga o dico tutti che visiti siti hard e book di ricatti, oltre 50 le segnalazioni alla polizia postale, migliaia di messaggi anche a indirizzi di posta aziendale. Teramo, il prefetto Stelo ai saluti, più militari per la sosta affollata di turisti, blitz nelle case popolari. E ancora molti turisti in arrivo in Abruzzo, traffico e caldo torrido, weekend da bollino nero. Chieti, dalla sanità alla cultura, Lignini assegna le deleghe a 9 consiglieri. Andiamo nello specifico, partenze per le vacanze, strade da bollino nero e torna il caldo estremo. Molti turisti in arrivo sulla costa, all'Aquila, su Gran Sasso e nei borghi. Grimi di Assoturismo, si tratta più di un outgoing che di un incoming. ANAS ha potenziato l'impiego del personale, invita a programmare gli spostamenti. Pescara, pago, faccio vedere a tutti che visiti siti hard, allarme per il ricatto via mail. E poi a 14 Marco D'Amico, morto in moto, indagato l'autista dell'autocisterna, coinvolto anche un terzo mezzo. In vacanza con un amico e due bambini, preso a Francavilla un terrorista turco e poi Nuova Pescara, De Martinis sono nato della candidatura e a Corso Vittorio ancora furti e scippi. Impatto cantieri, attendiamo i ristori. L'Aquila, personale delle ambulanze, scoppia lo scontro sui costi. Nodo medici infermieri per le associazioni, ora la Croce Bianca dice addio al servizio 118. L'ASL si difende, aumentati i rimborsi, criticità segnalate in tutta la provincia. E poi la sentenza, pratica di ricostruzione ritardata, assolta l'architetta del comune, minacce e offese alla moglie per gelosia. Lei lo denuncia, lui condannato a 2 anni. Falsi investimenti online, sul Mona anziano perde 50.000 euro, il 70enne si accorge tardi della truffa e denuncia la Guardia di Finanza, 3 campani indagati, sequestrati 215.000 euro. Ruba l'offertorio in chiesa, 60enne denunciato, poi ad Avezzano strade rurali dissestate, crisi idrica, il fucino chiede interventi strutturali. Civitella Roveto, ladri nella stalla, spariti 2 animali, vi hanno ripreso le telecamere, a Barcellona bimba morta a 2 mesi, oggi l'AD

0: E tanti sui social si stanno adoperando per provare a riparare le vetture. Poi Vasto Marina sul lungomare Cordella, un mese di presidio medico per i turisti. Lanciano, il terrazzo di via Monte Maiella tolto al degrado, al via di progetto esecutivo. Nuovo intervento di riqualificazione da 200.000 euro. Dopo l'iter tecnico il comune potrà assegnare i lavori. Assistenza agli anziani, la protesta, stipendi in ritardo e niente quattordicesima. A Lanciano la cerimonia, il commissario Ucci ai saluti dopo 42 anni in polizia. Eccoci a Teramo, data di caldo, ecco le contromisure, i proposti rifugi climatici per gli anziani, il piano della ASL, canali di accesso riservati al pronto soccorso, presidi a Roseto e Tortoreto. Più carabinieri sulla costa, blitz nelle palazzine Ater, 16 nuovi militari per il clou dell'estate, il capoluogo controlli contro gli abusivi, il saluto del prefetto Fabrizio Stelo, questa è una provincia sicura. E poi rifiuti, differenziata regola dell'80%, scontro sulla riduzione della Tari. Andiamo a vedere l'appuntamento invece con lo sport, Tonin firma con lo Stiamare, il Pescara ora punta Russo. Foggia ha già avuto l'ok dell'attaccante, si lavora con il Sassuolo per chiudere. Prime 8 giornate, ecco date orari, sabato 22 e 21 l'esordio del Pescara con la Vis, il Pineto domenica alle 18. Giulio Nova, ecco Ciabuschi, non vedo l'ora di iniziare, Serie D, il nuovo attaccante, l'obiettivo riportare la squadra in C. E oggi il primo test per i giallorossi che alle 17.30 sfidano il San Giovanni Teatino. Sante, buona prova del triangolare con Ascoli e Trodica e poi Pier Federici. Teramo è un passo importante, contento della mia scelta. L'Aquila oggi l'amichevole con il Pineto, Rossoblu di Andreucci scendono in campo per il primo test estivo. E poi promozione, caos di Pescargi, la Miternina protesta, il club non ammessi per il punteggio più alto, pronto il ricorso. Si chiude con lo sport, la nostra prima parte del radiogiornale, quella dedicata appunto alle notizie che arrivano dal locale, dalla nostra regione, dalla nostra provincia, e qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi. Rimanete con noi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era? Era più giusto.
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
10: Formaggi, salumi,

0: legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972, seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Vi ricordiamo che stasera è la sera, perché c'è il gran carnevale estivo a Lungomare Monumentale. Si parte alle ore 20:30, sfilata dei carri allegorici, delle sei contrade, concerti, animazione per bambini, street food e tante altre sorprese. Tutto presentato dai fantastici Maili Sando, che tra l'altro apriranno anche la serata. Ci saranno delle esibizioni appunto durante la sfilata e anche dei ragazzi del CME Folk con la musica popolare abruzzese. Quindi appuntamento dalle ore 20:30 sul lungomare monumentale di Giulianova con il Gran Carnevale Estivo edizione 2026. Bene, andiamo avanti con le altre notizie, prima di ritornare appunto al locale, perché ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate. Intanto dobbiamo ringraziare assolutamente la famiglia Tafà e tutto lo staff del Sea Park, che ci hanno veramente accolto e coccolato, gli animatori, Didi Mazzilli, insomma tutte le persone che ci hanno ospitato. E noi siamo contenti, perché quando arriviamo sono sempre tutti molto entusiasti di questa trasmissione, e quindi a noi fa veramente tanto piacere. Tra gli ospiti ricordiamo, ieri c'erano il presidente del Giulianova Calcio Alex Mucciconi, il sindaco Ivan Costantini, il presidente dell'Ente Porto Fabrizio Ferrante. Ricordiamo che doveva essere presente anche il presidente della provincia D'Angelo, ma ha poi avuto un contrattempo e quindi sarà con noi in altre situazioni. Poi ascolteremo un estratto proprio da quella trasmissione. Intanto andiamo alle notizie nazionali. Addio a Don Mazzi, il prete della domenica pomeriggio, paladino antidroga e grande comunicatore. Poi Italia-Spagna, lite sui confini, almeno 57 morti in mare, il caso delle enclave spacca l'Europa, a Ceuta 50.000 migranti, molti già rimpatriati dal Marocco, Roma sospende Schengen, Meloni niente impatti sul turismo, ira di Madrid, qui meno irregolari che da voi. E poi il personaggio, frontiere aperte, anzi no, ascesa e caduta di Pedro, e poi Trump sì di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani via Israele, le condizioni degli azzurri per il sì, preferenze ai paletti di Forza Italia al vertice con Marina Berlusconi, poi danni ai campi Flegrei e Pozzuoli, sisma di 4,7, paura a Napoli, dopo la scossa crolli e 8 feriti. A Ceuta 50.000 migranti, Sanchez violata la sovranità, almeno 57 persone sono morte tentando di raggiungere a nuoto la spiaggia, il presidente spagnolo, responsabilità delle mafie, in 48.300 rimpatriati in Marocco. Strategie del governo, l'Italia congela Schengen su navi aerei dalla Spagna, Roma, rottura Roma-Madrid, Meloni annuncia un mese di stop alla libera circolazione per chi arriva dal paese iberico, ma eviteremo impatti sul turismo, la replica di Sanchez, da voi molti più irregolari. Le reazioni dell'Unione, l'Unione Europea non va in soccorso di Sanchez, la freddezza di von der Leyen, Austria, Svezia, Danimarca sulla linea italiana, anche Trump attacca le politiche dei socialisti, da Ursula niente solidarietà alla Spagna, tra i big solo Macron e si schiera al fianco di Madrid. Preferenze del vertice di Forza Italia, da Marina Berlusconi tre modifiche per votare sì, la trattativa del centrodestra sulla legge elettorale, Forza Italia chiede l'alternanza di genere e più di libertà nei destini, la figlia del cavaliere riunisce alcuni big del partito. Rallenta l'inflazione più 2,8%, l'Italia in controtendenza rispetto al resto d'Europa, a luglio l'Istat registra un calo tendenziale dello 0,2% grazie al contenimento dei prezzi del carrello della spesa, più alto il caro vita tra i 27, salito al 2,9%. Gaza, Trump annuncia l'accordo, Hamas ha accettato il disarmo, i miliziani prima Israele si ritiri, il presidente degli Stati Uniti esulta per un passo storico verso la pace, anche a Tel Aviv sono molto contenti, ci hanno aiutato, ma i terroristi frenano il piano e subordinato al disimpegno delle forze dell'IDF dalla striscia. L'intesa potrebbe essere siglata settimana prossima al Cairo, il nodo da sciogliere, chi deve fare il primo passo. Il conflitto in Medio Oriente, l'Arabia contro gli Houthi, pronto blitz nello Yemen, negli ultimi giorni le milizie saudite si sarebbero spostate nella parte occidentale del paese, potrebbe essere il preludio di una grande offensiva contro i terroristi. L'Italia brucia, domenica da incubo, bollino rosso in 23 città, la quarta ondata potrebbe proseguire fino a Ferragosto, weekend nero sulle autostrade, 18,7 milioni di italiani in viaggio sotto il sole. Rifugi climatici, le città si organizzano, Schlein, ma il governo taglia i fondi. In piccoli e grandi comuni si varano piani anti-afa che puntano su verde e pavimentazioni non assorbenti. Terremoto, paura a Napoli, il più forte da 40 anni, 21 feriti, 2 gravi. Il sisma di magnitudo 4.7 ai campi Flegrei è stato avvertito in tutta la provincia, crollati cornicioni, a Pozzuoli un costone di roccia, frana e travolge un'auto parcheggiata. Sospese le corse di treni e metro, disagi anche a Ischia e Capri, Meloni segue i lavori dell'unità di crisi. Addio Don Mazzi, il teleparroco che salvava i ragazzi dalla droga. È morto a 96 anni, il fondatore della comunità Exodus, famoso per le partecipazioni in TV malviste in Vaticano. Diceva: sono in sintonia con i giovani perché sono matto. Economia, BPM dice no all'accordo con il Monte Agricole, MPS Banco non crea valore. E poi Ferrovie, appunto, salgono i ricavi, investimenti per oltre 10 miliardi, nel semestre risultato negativo netto per 200 milioni, pesano le acquisizioni importanti. Leonardo Mariani, accelerare sul piano, in arrivo a 2 nuovi contratti per la joint venture con Rate Metal, al lavoro sul bromo. Andiamo a vedere allora lo sport. nazionale, Baresi, il suo calcio libero scomparso a 66 anni, uno dei difensori più forti e ammirati nella storia del calcio, elegante e concreto, fu leader e capitano del Milan che portò dalla B a vincere tutto, interpretò il suo ruolo alla massima espressione. Il mondo si inchina, era una leggenda, il cordoglio delle istituzioni del mondo dello sport, Meloni esempio di lealtà, serietà e dedizione, Malagò un campione straordinario, l'omaggio di Totti, Del Piero e Baggio. La Roma scopre Castro, il Torito studia Malen, i giallorossi sono sbarcati in Galles, oggi subito in campo nel test contro il Cardiff, in attesa dell'esterno offensivo, occhi su Santiago, pronto al debutto con la nuova maglia. Lazio, ballo sulle punte tra Ivanovic e Pinamonti, il DS Fabiani continua a seguire il croato che nel Benfica non trova spazio, l'attaccante del Sassuolo è la prima alternativa, centrocampo c'è Brescianini. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa e iniziamo invece con l'appuntamento dedicato agli auguri, la rubrica appunto tanti auguri a te che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi, 1 agosto, la chiesa ricorda sull'altare Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nato a Napoli nel 1696, già avvocato del foro di Napoli, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. Vescovo di Sant'Agata dei Goti e fondatore dei Redentoristi, attese con grande zelo alle missioni verso il popolo, si dedicò ai poveri e ai malati, fu maestro di scienze morali che ispirò a criteri di prudenza pastorale, fondata sulla sincera ricerca oggettiva della verità, ma anche sensibile ai bisogni e alle situazioni delle conoscenze. Compose scritti ascetici di vasta risonanza, apostolo del culto dell'Eucaristia e alla Vergine, guidò i fedeli alla meditazione, alla preghiera, alla vita sacramentale. Morì a Nocera dei Pagani, Salerno, il 1 agosto 1787. Oltre a Sant'Alfonso ricordiamo altri santi, Felice, Gionato e Severo. I beati sono Giovanni Bufalari da Rieti e Pietro Favre. Andiamo a vedere invece oggi, appunto 1 agosto, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi sabato 1 agosto, tanti auguri a Stefano Gentile, ad Antonella Palandrani, ad Elisabetta Vandelli, ad Angela Farinelli, a Laura Di Pompeo, a Domenica Pistiglia, a Patrizia Bollettini, a Valerio Valle e a Mirko Di Felice. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e poi pubblicati su Piccola Città, che trovate con l'ultimo numero online sia sulla nostra pagina Facebook Radio Gigiano e sul nostro sito www.radiogiano.net, e poi sabato prossimo troverete invece il nuovo nuovissimo numero. Andiamo adesso a sentire in materia di previsioni del tempo e l'amico meteorologo Pierluigi Casalena. Qui lo chiamiamo, vorremmo provare a chiamarlo in realtà anche con Teams, vediamo un po' se ci riusciamo, perché così lo possiamo anche vedere oltre che sentire. Buongiorno anche al nostro Vincenzo Iaconi che come sempre prepara appunto per noi l'almanacco del giorno, molto interessante, oltre ovviamente al occuparsi il sabato delle novità musicali con la classifica e il play e poi le novità discografiche, quindi ringraziamo sempre Vincenzo per il suo grande impegno. Proviamo un po' a vedere se riusciamo a contattare non puoi chiamare questa persona, non so perché, vediamo un po' se riusciamo a chiamarlo soltanto vocalmente. Allora, inviati un messaggio, adesso gli scriviamo, vediamo un po' se ci risponde, altrimenti andiamo ovviamente con la classicissima chiamata, quella lì, ecco, classica, insomma, al telefono. Vabbè, non vogliamo perdere tempo, magari lo faremo nella prossima volta. Intanto poi chiederemo a Pierluigi, insomma, di prepararsi in questo senso. Intanto però lo ascoltiamo invece telefonicamente, lo raggiungiamo, così da poter avere un quadro su quelle che sono le previsioni del tempo per questo primo weekend di agosto.

0: Proviamo a richiamarlo tra poco, intanto qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
1: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014. rossinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Allora, prima di provare a richiamare Pierluigi Casalena, ho qualche saluto. Vogliamo salutare Anto Leonio, buongiorno, e poi Rita Piccioni, il presidentissimo Luigi Chiodi e la consorte Anna, Loredana Ciaffoni, buongiorno Loredana anche a te. Rita Ranalli, buongiorno cara Rita, e Luigi Ianni, Betty Alme, Valentina Campeti, Max Rastelli, buongiorno anche a te Max, e Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti voi che ci avete scritto, ma anche a coloro che magari non lo hanno fatto ma che ci ascoltano, un buongiorno di cuore a tutti voi. Proviamo a ricontattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, anche se insomma oggi è una giornata clou, lo sappiamo perché c'è un gran carnevale, ma le previsioni dicono tutto in positivo, però insomma noi volevamo comunque ascoltare Pierluigi, ma non se ci risponde

Niente, non riusciamo proprio a parlarci questa mattina, vabbè, ci proveremo dopo. Intanto, come vi dicevo, ieri è stata una bella puntata di Giardino d'Estate, ospitati nel teatro del Sea Park Resort. A cantare dalla scuola suono c'era la bravissima Nina Orsini. Guarda, ve la facciamo sentire un pezzettino, eh? Poi vi facciamo sentire l'intervento del sindaco, qualcosina.

0: E questa era la bravissima Nina Orsini, che ieri appunto ha lietato il nostro giardino d'estate. C'erano ospiti appunto il sindaco, il presidente del Giulianova Calcio Mucciconi e poi il presidente dell'Ente Porto.
1: Diciamo che siamo molto ascoltiamo. Io sono la guida di un'amministrazione fatta di donne e uomini che si stanno lavorando e sono a disposizione della città. Diciamo che vedendo quello che accade magari in realtà limitrofe, Giulianova ha una pacificazione della politica iniziale nel 2019, che naturalmente quando non perdi tempo a litigare ma ti concentri solo sul lavorare, poi il tempo a disposizione ne è di più e quindi naturalmente riesci a portare a casa maggiori risultati. Quindi diciamo che sono molto fortunato. Io lo dico sempre, ho una giunta fatta di uomini e donne più bravi di me che lavorano costantemente, instancabilmente, ho dei consiglieri di maggioranza che ci seguono e sono anche da pungolo per cercare di migliorare molte volte l'azione amministrativa. E devo dire anche che per la prima volta in 8 anni, posso dirlo apertamente, abbiamo anche, sono qui con me, degli uomini straordinari in dei punti importanti della nostra società. Cioè avere un presidente di una squadra di calcio che non ti crea problemi. Io ho avuto anche purtroppo la prima fase del mio mandato il compito di dover traghettare la società. Io oggi sono fiero e orgoglioso di poter dire che c'è una società tutta giuliese comandata dal presidente Mucciconi, che non ci crea nessunissimo tipo di problema, ma anzi ci stimola a fare meglio. Questo significa che l'amministrazione comunale può essere più tranquilla e può lavorare anche decisamente di più, ma come per l'Ente Porto, che sono fiero e orgoglioso che alla presidenza ci sia Fabrizio Valentino Ferrante insieme a tutti gli altri uomini del consiglio di amministrazione. Porto che è innegabile, negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili, si è aperto la città, ma io lo dico senza possibilità di essere smentito, è un porto che ormai si è aperto all'intera regione Abruzzo, un punto di riferimento per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio, per tutto quello che riguarda la nautica diportistica. Cioè siamo diventati una vera e propria eccellenza. Questo, io dico sempre, è frutto di un gioco di squadra di tutti, e quindi devo ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano con proprie risorse personali, come fa il presidente Mucciconi, con il proprio tempo come fa Ferrante, come gli amministratori, perché se lavoriamo tutti uniti in una direzione il giorno migliora.
2: Intanto salutiamo Nina, che appunto ha iniziato molto bene con questa canzone per California, ed è una delle eccellenti della scuola suono di Maestro Raffaele. Buonasera. Allora, dunque, diciamo che l'amministrazione comunale cerca anche di tamponare delle lacune che ci possono provenire da non essere rappresentati né alla regione né al Parlamento da tantissimi anni. Come si può ovviare a questo, che sicuramente che Rosetto ce l'ha, la vibrata ne ha 2 o 3, insomma, noi non riusciamo ad eleggerne uno da tantissimi anni. Come si esce da questo fatto?
1: Beh, innanzitutto c'è da dire che nonostante l'assenza di un rappresentante del comune di Giulianova, primo comune di centrodestra amministrato da provincia di Teramo in regione, significa che questa amministrazione ha fatto miracoli in questi anni. L'assenza di un parlamentare pesa. Voi provate a pensare che nella vicina Roseto c'è sia il parlamentare che il consigliere regionale, e mi pare però che Giulianova negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, io ricordo che nel 2019 Giulianova era la periferia di Roseto, noi oggi possiamo dire con serenità che Giulianova ha raccolto la scena ed è il comune che viene preso ad esempio da tutti, nonostante loro hanno un parlamentare che aiuta tanto, hanno un consigliere regionale, noi non ce l'abbiamo. Provate a pensare cosa si potrebbe fare con una rappresentanza così importante. Quindi noi non possiamo mancare questi appuntamenti. Naturalmente io non parlo mai in prima persona, perché l'ho detto più volte, io finirò il mio mandato fino al 2029, farò il sindaco, non farò commissariare la città, però Giulianova merita delle candidature importanti. Cioè, questa è una realtà che non può più rimanere fuori, perché nonostante tutto è riuscita a mantenere, ma non possiamo più rimanere fuori da una rappresentanza così rilevante, che poi porta contributi sul territorio, poi porta risorse, poi porta
3: potenziamenti delle infrastrutture primarie, potenziamenti delle strutture sanitarie. Quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme per avere una candidatura alla Camera in una postazione utile, per avere la possibilità di eleggere, mettendo da parte questo campanilismo tra destra e sinistra, eleggendo un consigliere regionale, perché a prescindere dai colori politici e dell'appartenenza, noi abbiamo bisogno di una rappresentanza.
2: Tra l'altro, lasciando il tema dei consiglieri regionali, la Val di Brata ne ha tre addirittura.
3: La Val di Brata ne ha tre e noi facciamo i salti mortali per difendere il nostro ospedale, il nostro porto, per il completamento del quarto lotto a Teramo Mare. Cioè, comprendete bene che abbiamo fatto dei miracoli in questi anni. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E questo significa che bisogna iniziare a lavorare oggi per far sì che si possa appunto avere qualcuno della nostra amministrazione comunale, ma anche al di fuori della nostra amministrazione comunale, che dia rappresentanza. Io vi dico francamente, mi sono stufato a mettermi sempre in una posizione supina per cercare di ottenere qualcosa. Noi siamo una città che merita, ripeto, siamo il secondo comune della provincia, siamo il comune che ospita il porto dell'intera provincia, la stazione ferroviaria della provincia, abbiamo tutte le infrastrutture primarie e secondarie come le a Teramo, all'ospedale. Cioè, noi non possiamo più andare avanti, io penso, senza avere una rappresentanza forte, unita con il governo del territorio e unita con la nostra città. Poi Giulianova è il primo comune per importanza del centrodestra, quindi se questo è quello che ci viene detto da tutti, noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali su tutte
2: ma
3: le candidature.
2: La regione ce la riconosce questo ruolo finora? Non sempre forse.
3: Non sempre, però anche lì io parlo sempre senza filtri, perché non amo parlare il politichese, penso che ormai dopo 8 anni mi avete imparato a conoscere. Noi dobbiamo essere bravi noi, perché tanto se aspettiamo che ci aiuti qualcuno non ci aiuterà mai nessuno. Noi dobbiamo essere bravi, unirci, esprimere delle postazioni, esprimere degli uomini e poi non dividerci. Giulianova ha la forza. Noi alle scorse elezioni del 2024 ricordo che abbiamo preso più di 8.000 voti, la mia coalizione ha preso più di 8.000 voti, significa che da soli, senza l'aiuto di nessun altro comune limitrofo, potremmo esprimere un consigliere regionale. Se lo deve augurare il giugliese, perché vede direttore, la mia esperienza tra 3 anni concluderà, però rimarranno le opere che siamo riusciti a mettere in atto, che rimarranno per tanto tempo, come la piazza della chiesa, il lungomare monumentale, piazza Dalmazia e tante altre, i lavori che verranno a compimento, l'apertura del polo scolastico, tante cose. Però ripeto, noi senza una rappresentanza faremo difficoltà nei prossimi anni a intercettare fondi, somme e risorse per far sì che questa amministrazione comunale, che secondo me durerà ancora per la mia, finirà nel 2029, ma poi sono convinto che saremo ancora noi, ancora la nostra coalizione a governare almeno per altri 10 anni, debba avere della rappresentanza al di sopra.
2: Poi approfondiamo ancora.
0: Bene, questo è soltanto una parte di Giardino d'Estate, della puntata di ieri, che vi ricordo potete vedere integralmente sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova, e riascolterete domani anche su Radio G, subito dopo il Radio G Notizie. Bene, qualche piccolo stacco e poi c'è l'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.
4: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
5: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
4: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo.
5: un'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Eccoci qua, allora, pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che non poteva non aprirsi con un omaggio a Don Mazzi. Educazione, l'educazione è un atto d'amore, giovani ragazzi hanno bisogno di esempi, libertà, la libertà nasce dalla responsabilità, fragilità, la fragilità è un'occasione, non una colpa, solidarietà, la solidarietà è uno stile di vita. Don Antonio Mazzi, data di nascita 30 novembre Verona, data di morte 31 luglio 2026, Milano. È stato un presbitero, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Agosto, chiamato Sextilis Augustus nel calendario romano nell'anno 8 a.C., il nome dell'imperatore Augusto, il mese fu rinominato Augustus. In quell'occasione venne inoltre aggiunto un giorno al mese per renderlo uguale a luglio. Agosto è il mese in cui il progressivo ridursi delle ore di luce si fa sensibile, anche perché dal primo alla fine del mese la giornata si accorcia di circa 1 ora e 22 minuti. Zappa la vigna ad agosto se vuoi avere buon mosto, antico proverbio italiano. Giornate. Oggi è la giornata mondiale del World Wide Web, la giornata internazionale dell'alopecia, la giornata mondiale del tumore al polmone, la giornata internazionale della senape e anche la giornata del disc golf, uno sport all'aperto che unisce la logica del golf con il lancio del frisbee. Si gioca su un percorso composto da buche che non sono buche del terreno, ma canestri metallici con catene. Il giocatore lancia un disco su un punto di partenza e continua a lanciare finché il disco non si ferma dentro il canestro. Vince chi completa il percorso con il minor numero di lanci. Settimana che va dal 1 al 7 agosto, la settimana mondiale dell'allattamento.
0: Temperature registrate a Giulianova: alle ore 7:57 la temperatura era di 27 gradi, umidità 66%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari. La temperatura massima oggi sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria a Giulianova 61 moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario al tramonto a Giulianova: il sole è sorto alle 5:54, tramonta alle 20:27, il culmine è alle 13:11, durata del giorno 14 ore e 33 minuti. La luna sorge alle 21:45 e tramonta alle 9:49 di domani, fase lunare gibbosa calante visibile al 79%. Nacquero oggi, 1 agosto 10 avanti Cristo, 2015 anni fa, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, imperatore romano. 1 agosto 1931, 95 anni fa, Reblin Jack Elliott, cantautore folk e chitarrista statunitense di Grammy Award, vincitore di Grammy Award per gli album South Coast, Grammy Award Best Traditional Folk per l'album del 1996 A Stranger Here, Grammy Award Best Traditional Blues Album nel 2010. Lo ascolteremo con San Francisco Bay Blues. Il 1 agosto 1936, 90 anni fa, è nato anche Yves Saint Laurent, stilista di moda. Accadde oggi la storia in un giorno. 1 agosto 1941, 85 anni fa, presentata come piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. Ha quattro ruote motrici, ammortizzatori idraulici indipendenti ed è parzialmente anfibia, con una capacità di guado di 1,83 metri. 1 agosto 1971, 55 anni fa, al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh, organizzato dall'ex Beatles George Harrison. Vi prendono parte anche Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston e molti altri artisti. Tratto dal concerto ascolteremo While My Guitar Gentle Weeps. 1 agosto 1981, 45 anni fa, a mezzogiorno iniziano le trasmissioni del canale televisivo MTV, il primo videoclip trasmesso è Video Killer the Radio Star dei Bugles, in onda dopo l'annuncio Ladies and Gentlemen Rock and Roll, e il marchio della rete piantato al suolo lunare. Ascoltiamo

la celebre frase legata alla sua visione della femminilità. Hip Harry Donat Matthew Saint Laurent, noto semplicemente come Saint Laurent. Data di nascita 1 agosto 1936 Orano, data di morte 1 giugno 2008 Parigi. È stato uno stilista francese, tra i più famosi e conosciuti creatori della moda del XX secolo. Nel 1980 fu il primo creatore di moda vivente a godere di una grande retrospettiva nel suo lavoro al Metropolitan Museum di New York. Con queste notizie chiudiamo ufficialmente il nostro almanacco e ringraziamo Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti. Così chiudiamo anche il nostro radiogiornale. Un buongiorno anche a Loriana Ciccioni, alla nostra Rossella Mattiucci, a Iole Del Re, e un saluto a tutti voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Chiudiamo come sempre il nostro notiziario con i pezzi scelti da Vincenzo e iniziamo appunto con San Francisco Bay Blues per poi ascoltare tutte le canzoni che oggi Vincenzo ha scelto per noi. Grazie a tutti e buona giornata.

Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market, a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi Eufidra,
fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

compagnia. È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia, un lungo bacio sulla bocca, dato per nostalgia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Someone needs to rap off the top.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

sentire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.

0: quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: E ricordiamo che il flashback di oggi è con selezione di Remo Mercuri.
2: Hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lontananza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Come te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Radio G, la radio della tua città. AOL Music.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Project.
1: Un momento. Mi siedo, prendo fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio, vorrei che cantasse guardando il cielo. Il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta. E vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei. Credo che assomigli all'amore. Mi capisci? Dimmi quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica,

0: Pronto?
1: Oh, Grido, sono te, ma...
0: Vai bello.
1: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
0: Tanto per cambiare.
1: Oh, no. Ho beccato una tipa, una rossa da paiura.
0: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa ieri pomeriggio. Sai, da cosa nasce cosa...

0: anch'io, grido.
1: Vai, bella!
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

nata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.